Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Jonah Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternative americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

È una bella canzone, quella di Post Malone che abbiamo sentito, Losers, che ci porta al nostro primo segnale orario della giornata. Sono le 6:59 minuti, 57 secondi. Sono le 7 in questo momento. Forza, ci siamo.

0: Eccoci con colazione con Radio Alto. Ho il sole alle spalle, il sole che sta nascendo per questa giornata. Vi do anche la temperatura, sono 15 gradi in questo momento, quindi un po' come ieri più o meno. Siamo però alla fine di questa settimana, cioè della terz'ultima settimana di colazione con Radio Alta, poi la prossima, penultima e ultima la settimana che ci porterà a fine mese di giugno, e poi la sosta insomma per tutti. Allora, sono un po' confuso sinceramente, perché fra poco vi leggerò la prima pagina del nostro giornale, dove c'è questo annuncio da parte di Trump, che sembra che forse, cioè sempre questo forse, si è raggiunto questo accordo Iran-Stati Uniti. Invece in questo momento mi sta arrivando la notizia, l'ultima ora, che non c'è la decisione definitiva su questa intesa, quindi andiamo a 40 annunci fatti da Trump. Allora leggo, scusate se tolgo gli occhiali: dopo l'annuncio del presidente americano sul raggiunto accordo con l'Iran, Teheran precisa di non essere ancora arrivata ad una conclusione definitiva a riguardo. Questo è quanto. Allora, andiamo invece alle cose di casa nostra. Per quanto riguarda il traffico, vedo situazione tranquilla in questo momento, non ci sono linee da segnalare, quindi tutto verde in questo momento, quindi si viaggia regolarmente. Poi sentiremo le nostre sentinelle. Che cosa succede invece oggi qui a colazione per quanto riguarda i nostri ospiti? Parliamo di danza estate, anche se anticipiamo, perché questo evento sarà ad agosto-settembre. Ma lo faremo con la direttrice ormai da anni che è con noi, Flavia Veccarelli, che sarà in linea WhatsApp video insieme a noi alle 7:50. Dopodiché vi invito a rimanere in ascolto in questi giorni, insomma vi sto facendo sentire un po' di gruppi nuovi, anche di cantanti, cantautrici. Lei è molto brava, tra l'altro domani sarà qui a Bergamo in concerto, si chiama Camilla Pandozzi, veramente da seguire, una cantautrice giovanissima, ha lavorato con già artisti blasonati. La conosceremo meglio oggi, perché avrà due canzoni da proporci: Las Vegas, che è il precedente singolo, già da Madame, poi Las Vegas e adesso con Bambolina. Ce ne parlerà lei alle 8:20, vi piacerà, ne sono sicuro. Questo per quanto riguarda i nostri ospiti, poi le notizie che commenteremo, anche questa dell'Iran, mannaggia con l'America. Poi è iniziato il mondiale, non lo sapevo, non c'è l'Italia, quindi non c'è questo accanimento, no? A metterti lì e guardare il mondiale, non so se l'avete fatto voi. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, sono le 7:03, fate le vostre belle cosucce anche questa mattina, vado a leggervi la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: E questa è la prima pagina di oggi. Oggi venerdì 12 giugno 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre appunto con questo titolo, con USA, Iran, annunci incrociati, prove d'intesa, stop ai missili, Trump e Teheran, dalle bombe all'accordo, firma forse nel weekend. Il presidente americano Donald Trump aveva annunciato attacchi terribili per questa notte, poi in serata è arrivato lo stop improvviso e l'annuncio di un accordo ormai prossimo alla firma, sottoscritto anche dagli altri paesi medio orientali, ma l'Iran inizialmente ha smentito, salvo poi comunicare che sono gli USA ad aver accettato il loro testo. Una cosa è certa: per ora i raid pesantissimi annunciati da Trump, che avrebbero fatto seguito a quelli della notte scorsa, che avrebbero colpito anche infrastrutture civili, sono stati annullati. Per quel che so, Khamenei ha detto sì, ha assicurato Trump in serata, quando ha confermato di aver annullato i bombardamenti programmati per prendersi gas e petrolio, e ha preannunciato l'ipotesi di una firma all'accordo, forse nel weekend in Europa. E poi andiamo a centropagina: il nuovo export parte male, meno 6,4%, pesante bilancio degli scambi commerciali della nostra provincia nel primo trimestre dell'anno, l'export è calato del 6,4%, ma anche l'import ha lasciato sul terreno l'11,8% su base annua, ed è il segnale di un rallentamento dell'economia. A pesare sulle esportazioni sono soprattutto il calo a doppia cifra degli Stati Uniti, che sfiora il 17%, e quello dei macchinari, settore portante per la nostra produzione industriale, che arretrono al 15,4%. E andiamo ai titoli di spalla. Alma laurea UniBG, 8 laureati su 10 al lavoro in un anno. L'agente di Città Alta, bene navette ZTL, ma serve chiarezza. Traffico sul ponte, San Michele assediato, intervenire sui treni. L'anniversario Santa Teresa Verzeri, un dono ancora oggi. L'assemblea elettiva, Confesercenti terzi confermato alla guida. Simulazione a Strozza, anche una sola persona può avere estratto la bara. Roncobello apre un bar, ma il rifugio rimane senza gestore. E poi di taglio basso, Fondazione di Albino, Negger a nuovo, RSA e Casa Albergo, lavori per 15 milioni. L'intervento Mani Bergamasche per il restauro del Moretto a Brescia. La rassegna Spirito del Pianeta, un abbraccio ai popoli del mondo. Lo Spirito del Pianeta dal 18 giugno al 4 luglio a Casirate e dal 30 luglio al 16 agosto ad Albino. Musica, tradizioni indigene. Ne parleremo la prossima settimana. Calcio, palestra e gli altri per l'Atalanta e l'ora dei prestiti e riscatti. E poi la fotonotizia, avrete sentito questa notizia che riguarda la sanità. Stop alla riforma medici, la regione attacca il governo, dice la scelta è sbagliata. Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha dato il via libera all'impiego dei medici di medicina generale nelle case di comunità. Secondo il presidente invece dell'Ordine di Bergamo Guido Marinoni, la proposta avrebbe desertificato il territorio. Dal Mario Negri la richiesta di superare l'immobilismo. E poi titoli sotto la testata, calcio, appunto cominciati i mondiali, Messico i primi punti, la tempesta in pianura, mais, serre, zucchine si contano i danni. E poi il Papa a Gran Canaria, migranti, minchino alla vostra dignità. Leone XIV, l'Europa non può abituarsi a che Mediterraneo e Atlantico siano cimiteri senza lapidi, attacca le mafie. Questa è la prima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, oggi venerdì 12 giugno 2026, Sacro Cuore di Gesù. Sono le 7:07 minuti, andiamo a vedere la situazione meteo e lo facciamo questa mattina con il nostro Daniele Berlusconi. Buongiorno Daniele.
2: Buongiorno Teo, bentrovato, bentrovati a tutti.
0: Anche noi ti diamo il benvenuto, seppur momentaneo, ma comunque sappiamo che ci siete, siete sempre disponibili.
2: Siamo sempre al lavoro.
0: Bravissimo, bravissimo. Senti, dovrebbe essere un buon weekend questo sotto il profilo meteorologico, confermi?
2: Sì, tutto confermato. Nel weekend rimonta ad ovest l'anticiclone, quindi avremo una fase di tempo stabile, soleggiata, anche con temperature abbastanza gradevoli. Ecco, quest'oggi tra l'altro ancora freschino, al mattino temperature minime che scendono anche intorno ai 15 o anche al di sotto, in pianura sul fondovalle e sui fondovalli delle zone alpine e prealpine. Durante il giorno massimo intorno ai 26-27 gradi, quindi un clima davvero piacevole, poi c'è anche bassa umidità, bassi tassi di umidità, quindi si sta davvero bene. Nel weekend cominceranno un po' ad aumentare queste temperature, valori massimi che torneranno anche intorno ai 30 gradi domani in pianura e li supereranno poi domenica, però ecco sempre con caldo, non ancora particolarmente fastidioso, appunto perché c'è bassa umidità nell'aria.
0: Sì, sì.
2: Dopo il fronte che è passato ci sono correnti da nord che tra l'altro quest'oggi stanno trasportando un nuovo fronte sulle Alpi settentrionali, però questa volta non riuscirà a entrare in pianura, quindi rimarrà addossato alle Alpi di confine, qualche fenomeno, qualche debole pioggia se qualcuno dovesse andare verso le Alpi Retiche, verso la zona di Bolzano e di Vignoli, la potrebbe fare quest'oggi, nel resto della Lombardia tutto tranquillo.
0: Ottimo, tendenzialmente anche per la prossima settimana situazione tranquilla, Daniele?
2: Sì, tendenzialmente l'anticiclone la prossima settimana sarà sempre ben presente sull'Italia, qualche disturbo probabilmente soltanto nella giornata di lunedì, ecco, lunedì potrebbe esserci un po' di variabilità, qualche temporale sui rilievi, non è escluso che qualcosa possa sconfinare anche sulle pianure nel corso del pomeriggio sera di lunedì, ecco, però si tratterà appunto di fenomeni sporadici e poi soltanto questa giornata qui lunedì e poi nel corso della settimana dovrebbe essere bello e tra l'altro anche caldo perché dopo rimonta l'anticiclone, quindi poi probabilmente tornerà il caldo, quello un po' più
0: quello estivo, insomma, anche perché da calendario sappiamo, voi siete già in estate, però da calendario al 21 di giugno,
2: ecco, sì, quest'anno cade il 21
0: 21 di giugno, all'inizio dell'estate. Daniele Berlusconi, allora intanto grazie, io metto, guarda, oggi perché vogliamo essere veramente ottimisti, con sole, qualche nuvoletta, qualche velo così, e poi per sabato, domenica, sole pieno, ci sta?
2: Sì, domenica magari un po' di variabilità sull'Orobia, come l'ho detto, magari qualcuno che va in montagna può domenica pomeriggio lì potrebbe fare qualche addensamento comuniforme, magari scapparci anche il piovasco, però limitatamente.
0: Però chi va in montagna lo sa che deve portare ombrello.
2: No, è una domenica invece.
0: Domenica un po' più. Va bene, e senti, io metto una signora Maria, guarda, che questa è sdraiata, proprio sta guardando il sole che arriva per questo fine settimana. Si può andare anche al mare, sei d'accordo?
2: E poi
0: fare il picnic magari ai Biali, ad Endine, anzi a Monasterolo del Castello. Esatto. Daniele, intanto grazie, non so se ci sentiamo ancora, in ogni caso buon lavoro, buona estate e salutaci, abbracciaci tutti gli amici di Trebi Meteo, ok?
2: Grazie, un abbraccio.
0: Ciao caro.
2: Ciao,
0: grazie Daniele Berlusconi. Allora, l'abbiamo sentito per questo fine settimana, possiamo stare tranquilli. Chi vi chiedo stamattina? Cioè, vabbè, insomma, Trump, sappiamo che fa queste butade, mannaggia. Ci stavo credendo, evidentemente non è così, però cioè, incrociamo ancora le dita, non è deciso. Perché uno dice che ho deciso io, cioè Trump, e gli altri, Khamenei, cioè dell'Iran, dice no, ho deciso io. C'è questa, e decidete insieme, mannaggia. E poi i mondiali, in certi mondiali non ne sapevo assolutamente nulla. Ho letto che Shakira, tu l'hai visti? Shakira ha cantato e poi è stata interrotta, ma è vero questa cosa? Cioè, si è vista su, credo, Rai 1, l'ho letto, io non l'ho visto, a un certo punto ha bloccato il collegamento, non lo so. Comunque, lo state seguendo? I mondiali, vi interessano i mondiali? Io non lo so se questo potrebbe essere l'argomento di oggi. Al 329-1184-864 mi servono invece le vostre foto, i vostri auguri. Devo salutare Pietro, che ho conosciuto, che ho incontrato ieri proprio ai Biali di Monasterolo. E adesso Banderas.

0: dove stiamo facendo vedere ai nostri amici di Bergamo TV questi video. Io non ho mai visto, sentite la canzone, grande successo, Bandera, secondo me This Is Your Life, cioè questa è la tua vita, e per la prima volta il video di Banderas. Allora, due cose: una, i mondiali mi sono dimenticato completamente, ma anche voi siete dimenticati, sapete che ci sono i mondiali, non c'è l'Italia, per la terza volta non c'è l'Italia, quindi che ci interessa guardare i mondiali. Allora, non ho seguito la cerimonia, ho letto semplicemente che la Rai si è scusata perché ha interrotto Shakira, non so dove è accaduto, se è accaduto, come e quando, però insomma sembra che sia così. Poi, per non parlare dei biglietti, ho letto mondiali 2026, biglietti a prezzi record, per la finale si parte da $8,000, cioè per entrare allo stadio $8,000 per la finale dei mondiali. Invece, tornando a casa nostra, a proposito di viabilità, queste cose avrete visto poi, credo dei nostri TG anche, Città Alta, il SUV incastrato nel portone della Fara Porello, sono state distrutte tre moto in sosta, una manovra errata di un automobilista 26enne che verrà multata. I testimoni, scena assurda sul posto, polizia locale, vigili del fuoco. Sono stato a cercare di capire, anche perché non so se avete visto le foto di questo SUV, lo dico anche con il sorriso perché non è successo nulla di grave, ecco, cosa più importante, ha distrutto qualche moto, ha fatto un po' di danni, però non è successo niente. Una ragazza di 26 anni che invece sembra, insomma, questo sono i primi accertamenti, invece di schiacciare il freno diciamo ha accelerato, quindi non ha frenato ma ha accelerato, e quindi insomma una manovra errata, e praticamente è entrata nella porta, si è messa di traverso, insomma è veramente qualcosa di incredibile. Tra l'altro c'è anche un bambino all'interno dell'auto, questo insomma accade quando non si è, si è tranquilli. Lei ha visto il parcheggio libero dall'alto, visto passo di lì, non poteva passare, vabbè, è successo questo patatrac, però per fortuna situazione tranquilla, senza conseguenze fisiche, meno male. Andiamo invece da Cinzia, eccoci Cinzia, buongiorno. Ciao, ma tu hai visto le immagini di questa?
1: Ho visto, le ho fatte vedere anche mio figlio che sta prendendo la patente.
0: Ah, cioè guarda cosa si fa se non si sta attenti, ma non riesco a capire, ecco, tecnicamente, perché adesso sto guardando l'immagine, avete visto, poi andate sul sito del nostro giornale dell'online, dell'Eco di Bergamo, e potete vedere, perché è proprio incastrata nella porta, e poi si è messa di sbieco, quindi insomma, per fortuna non c'era nessuno in quel momento. Perché poteva essere veramente un incidente grave, invece tutto sommato insomma ci stiamo facendo un po' di risate guardandolo, però bisogna stare sicuramente molto attenti, sempre prudenti quando si è alla guida. Cinzia, dove sei tu adesso?
1: Entrando adesso in A4. Però davanti ai carabinieri, quindi non so se c'è qualcosa.
0: Cosa hai visto? Carabinieri?
1: Sì, davanti a me ho i carabinieri, però sono sul ponte che entra e sembra, il traffico visto da qua sembra scorrevole, magari è un giro che fanno comunque.
0: Sì, vedo che la situazione è tranquilla, se tu stai andando verso Bergamo non ci sono problemi, se mezz'oretta fa le linee erano totalmente verdi, adesso vi devo dire 671, qua comincia il traffico con la linea rossa, arancione, però in altri punti abbastanza tranquilla, Villa dal Medalmine, anche sull'asse Paltriniano, Mugazzone, anche nella galleria Montenegro, il traffico è sicuramente leggero al momento, poi essendo venerdì si sveglia dopo. Cinzia, intanto grazie, hai saputo dei mondiali che sono iniziati, lo sapevi?
1: No, io purtroppo lo sport, il calcio soprattutto, non sono molto...
0: Ma ai mondiali cioè, quando c'è l'Italia anche quelli che non sanno niente di calcio guardano, hai capito? Però quest'anno non c'è l'Italia, quindi ci siamo dimenticati, anch'io mi sono dimenticato sinceramente di vedere l'inaugurazione, che è sempre qualcosa di particolare, di bello, ma non ci crede neanche non c'era neanche Trump, Trump fregava niente del calcio, vabbè. Questo è Cinzia, grazie intanto, buon fine settimana, buon lavoro.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao cara, grazie. Allora, che vi, non riesco a trovare, cioè, avrei voglia di chiedervi cos'è la nuova butade di Trump per quanto riguarda la situazione in Iran, sarà vero, non sarà vero, lui dice che si firmerà questo accordo, dice che lo ha voluto lui, l'Iran dice no, lo vogliamo noi, e lui che firma, mamma mia, sembrano i bambini che stanno giocando veramente alla guerra, situazione di pericolo, però è a venerdì e quindi non ho voglia di cose pesanti, adesso ci penso. 329 11 84 864, torniamo fra poco anche con i vostri auguri. Tra poco.
2: Spot. Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo. Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
11: Radio Alta.

0: Era proprio bella questa canzone. Ricordiamo come fosse ieri, sono passati oltre 40 anni da questo disco, quando lui lo presentò a Sanremo, e poi il giorno dopo, comunque qualche giorno dopo, tutte le radio trasmettere Terra Promessa, stavi lì e lo ascoltavi, era bella, c'era un bel arrangiamento di Eros Ramazzotti. Sono passati oltre 40 anni, quindi ecco, voglio avvertire i ragazzi che hanno 20 anni, 40 anni volano via, si ritrova a sessantenne anche Eros Ramazzotti con Terra Promessa. Tra l'altro abbiamo preso questo video che secondo me neanche lui ricorda, perché credo da una trasmissione, sono andato a controllare SVR, essere una TV tedesca, SVR, dove c'era questo video, lui era ospite, era in classifica, in Germania ha sempre funzionato Eros Ramazzotti, e in questo giardino con i fenicotteri, dico adesso 40 anni. Andati via anche loro i fenicotteri, secondo me non se la ricorda. Terra Promessa, comunque un brano iconico per noi, per la radio. Andiamo da Ugo. Ugo, eccoci.
1: Buongiorno.
0: La ricordi Terra Promessa? Sì,
1: mi ricordo.
0: Quanti anni avevi quando c'era Terra Promessa? Tu quanti anni avevi?
1: Sono dai 70, per cui 12-13.
0: Quindi eri adolescente, ti piaceva? Cioè, da adolescente?
1: Sì.
0: Ascoltavi. Ero un po' più grandicello, perché abbiamo.
1: Era il periodo dove avevo il Walkman, cassetta di Eros Ramazzotti e via.
0: Ah, beh, vedi, con Eros. Io avevo più o meno l'età di Eros, perché lui ha un anno in meno. Lui è del 63, io sono del 62, Eros Ramazzotti. Con questa canzone che è ancora bella, nonostante veramente l'abbiamo sentita migliaia di volte, piacevole sempre, con un bel arrangiamento.
1: Abbiamo detto tante volte che le canzoni di una volta rimangono comunque nel tempo in maniera diversa.
0: Perché le abbiamo mangiate tutte, le abbiamo proprio vissute totalmente. Allora, caro Ugo, dove sei? Dimmi la situazione.
1: Allora, strada provinciale l'ultimo bit, da Bagnatica verso Sarnico, il traffico è soft in entrambe le direzioni.
0: Ok. Sì.
1: Alla fine si viaggia bene.
0: Si viaggia bene. Lo sapevi dei mondiali? Sì, tu sei uno sportivo, ti piace il calcio?
1: Sì, anche se con molto disinteresse, ti dico la verità, per cui non ieri penso di aver visto girando i canali tutto e poi ho rigirato,
0: quindi sei senza grande interesse.
1: Sì,
0: è quello. Io mi sono proprio completamente dimenticato ieri sera. A parte che io la televisione non l'accendo quasi mai, anche la sera, cioè mi piace più che altro stare in compagnia e parlare. Però, sai, sono eventi importanti. Ci fosse stata l'Italia, saremmo stati tutti lì, no?
1: Sì, a
0: vedere.
1: Infatti.
0: Invece, non c'è questo.
1: Ormai abbiamo da anni, ci sono ragazzini di 10-12
0: che non hanno visto un mondiale,
1: che non hanno mai visto un mondiale,
0: è un peccato, è vero.
1: Stiamo abituando, purtroppo.
0: Poi, tra l'altro, sono in America, però diciamo in più luoghi, non è proprio una sola città, in America, Messico,
1: Stati Uniti e Canada,
0: un po' diviso, poi non,
1: molto frazionato.
0: Sinceramente io non ho molta simpatia in questo momento per la persona che tu puoi immaginare, quindi non lo so, non c'è questo grande interesse. Va bene, è così la situazione. Comunque, se vuoi andare alla finale, $8,000,
1: adesso ci penso.
0: $8,000 per un biglietto alla finale. Grazie Ugo, ciao, buona giornata, buon viaggio. Sono le 7:32 minuti primi, andiamo a fare i vostri auguretti arrivati al 329 11 84 864. Allora, noi facciamo tanti auguri, aspetta perché devo cliccare qui, ecco. Allora, tanti auguri di buon compleanno a Rosy, perché festeggia oggi il suo compleanno e son 70, ma dai, auguri dal marito Franco, dai figli Marco, Sara, Andrea, Federica e poi dai nipotini Maria e Davide. Tanti auguri anche da parte nostra, le nuove settantenni, queste sono ragazze. Auguri di buon compleanno alla coscritta Marzia di Berbenno, 57. Auguri dal marito Alfio e dai figli Bruno, Morena e dalla coscritta Olimpia, che ha mandato queste immagini. Ufficio auguri immancabile. Tanti auguri di buon compleanno a Luca, che oggi festeggia il suo 51esimo compleanno. Auguri dalla moglie Imeria e dai figli Dario, Lara, e auguri anche da, insomma, tutti quelli che lo conoscono. Tanti auguri anche da parte nostra, Luca. E poi ecco qua, tantissimi auguri di buon compleanno a Fabia, che domenica, quindi domenica quanti abbiamo domenica? 13? Domenica 13? No, 14, domenica 14 festeggerà il suo compleanno dall'amica Daniela. Questi sono gli auguri che sono arrivati al 329 1184 864. Adesso però voglio farvi un bel regalo. Vi ricordate la canzone A Little Bit Happy di un artista canadese che abbiamo trasmesso tantissimo, che è diventato un po' nostro amico, Nicolas Duroc, cioè, sembra che insomma, in Canada riempie veramente gli stadi. Non c'è ancora il video ufficiale, però voglio farvi sentire la nuova canzone. Lui si chiama In Arte Talk e il motivo è intitolato Time Machine.

0: Time Machine con Nicolas Durocher in arte talk, artista canadese. Questo ve lo posso garantire, lo ascoltate qui a Radio Alta il video, anche se non ufficiale, poi arriverà quello ufficiale, lo guardate solo qua su Bergamo TV, non lo suona nessuno, ve lo dico. Tra l'altro siamo diventati amici epistolari con talk con Nicolas Durocher, che ragazzi riempie gli stadi in Canada, è un successo, cioè lo hanno reso re in Canada, è veramente il numero uno, ma dalle altre parti non lo conosce nessuno. Lui ha fatto A Little Bit Happy, che è stata una bellissima canzone, questa è la nuova dal titolo Time Machine, che ascoltate qua, spero vi piaccia. Vedo che Diego ha scritto bella canzone, bellissima canzone di Talk, sono felice, sono contento. E adesso andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo, appunto Time Machine, la nostra macchina del tempo, andiamo indietro di qualche anno, e qui vi porto nel 2005. Sembra tanto poco, cioè, non so, più di 20 anni, 21 anni fa, era lunedì, perché non ho trovato la pagina di oggi, del 12, cioè, lunedì 13 giugno 2005, il giornale costava un euro, l'Eco di Bergamo. Allora, il titolo era sul referendum, l'Italia non va alle urne, procreazione assistita. Alle 22 di ieri, al voto, pensate, solo il 18,7%, il quorum lontanissimo, doveva essere al 50%. A Bergamo l'affluenza al 15,9%, sotto la media nazionale. Alle 15 chiudono i seggi, quindi il referendum che andò a vuoto, anche perché poi, cioè, il tema era veramente molto, molto alto, un po' difficile, insomma, da comprendere, comunque da decidere, insomma, sulla procreazione assistita. E poi una fotonotizia che riguardi i laghi gemelli, c'era siccità, laghi gemelli a secco, oggi attese però le piogge, qua vediamo appunto la diga ai laghi gemelli. E poi ancora Baghdad, qua c'era la guerra in Iraq, finalmente libera la giornalista francese, trattenuta la Aubenas per 157 giorni, silenzio sulla trattativa, Milano, Clementina la dedica alla sua festa. E poi un'altra notizia che riguardava invece il nostro territorio, rogo divampa in un capannone, bruciano tonnellate di carta, succedeva a Sotto il Monte, ricordiamo che questa è la prima pagina del 2005. E poi sullo sport, MotoGP, nuovo trionfo di Valentino ovviamente poteva che essere solo lui, Rossi. E poi Formula 1, la Ferrari torna protagonista, e noi ci auguriamo che questa possa essere di buon auspicio per il Gran Premio di Barcellona di questo fine settimana. E poi no, vi faccio vedere invece questa pagina che riguarda la pubblicità, ecco qua la pubblicità, anche perché siamo nel 2005, gli iPhone sono arrivati nel 2008-2009, non c'erano ancora gli iPhone, quelli che noi conosciamo, quelli inventati da Steve Jobs, insomma dalla Apple. C'erano altri telefoni, per esempio io avevo questo qua del Motorola, costava 399 euro, si potevano mandare delle fotografie, era una cosa, erano, come si chiamano quelli... MMS, ecco, con le fotografie e gli MMS, perché poi c'erano gli SMS e costavano un botto, cioè tu mandavi un MMS e spendevi tantissimo, forse quasi anche un euro per questo. Ecco, questi sono i telefonini che usavamo noi, hai capito? 21 anni fa è cambiato il mondo con i telefonini di adesso. Il cellulare che avevi sognato, questa è l'hai trovato? Ecco, erano questi cellulari di una volta. Siamo nel 2005. E nella musica andiamo a vedere quello che si ascoltava fra le canzoni più vendute in Italia. Vi dico che al numero 5 c'era Neck con Lascia che io sia, poi c'era Elisa con Una poesia anche per te, bellissima canzone. Numero 4, al 3 Black Eyed Peas con Don't Fang With My Heart, e poi Backstreet Boys con Incomplete al numero 2, ma attenzione, perché lui la canzone la presentò a Sanremo, ma l'aveva già fatta sentire, quindi fu escluso da Sanremo. Bonolis lo volle comunque ospite a Sanremo, fu un botto, un successo pazzesco. Non vi faccio sentire la versione quella da studio, ma da un concerto, perché lui comunque in ogni caso, anche se ha qualche problema molte volte con gli organizzatori, riempie i posti dove va, insomma tutti lo acclamano, e lui è Povia con I bambini fanno O, numero uno.
1: Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino.

0: Eccola qua, la canzone che ha spopolato il Sanremo di quell'anno, del 2005. Non partecipò alla gara, ma fu veramente la vincitrice. I bambini fanno la canzone di grande successo, più famoso insomma per quanto riguarda Povi. Ne ha fatte altre di canzoni. Tra l'altro volevo anche dire, molte volte per ideologie politiche, per pensieri, i suoi concerti sono stati anche annullati, per quello che scrive, per quello che racconta. Ecco, io credo che una nazione libera deve essere libera totalmente, quindi se uno la pensa in un modo o un altro, se è un artista deve esprimere la propria arte, non ci deve essere assolutamente censura. Molte volte accade che Povia sia stato allontanato o comunque i concerti annullati per quelli che sono i suoi pensieri politici. Io escluderei la politica da queste cose artistiche, concerti in particolare. Questo era dal Live 8, non lo sapevo che lui aveva partecipato al Live 8, dove i Pink Floyd si riunirono, per farvi ricordare. Ecco, fu un evento molto, molto importante. Era numero uno nel 2005 con I Bambini Fanno O. State qui con noi, faremo O, perché fra poco parleremo del Festival Danza Estate che ci sarà ad agosto e settembre.
1: Spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
1: Radio Alta.

0: Eccoci con colazione con Radio Alta. Buongiorno, buongiorno ancora a chi ci sta seguendo dalla radio, dalla televisione. Dovete salvare una data, save the date. È vero che siamo a giugno, l'estate deve ancora iniziare, quella vera, quella delle vacanze, però noi pensiamo che al vostro ritorno possiate ancora divertirvi con la danza in particolare, perché la data da salvare, anzi le date, sono dal 27 agosto al 13 settembre 2026, save the date, perché torna 38esima edizione del Festival Danza Estate, ed è tradizione anche per noi e inizia davvero l'estate quando parliamo di questo festival con Flavia Vecchiarelli, che è la direttrice artistica dal 2020. Buongiorno Flavia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
0: Ben trovata. Tra l'altro sei direttrice artistica dal 2020, ma in realtà tu fai parte del Festival Danza Estate da tantissimo tempo, corretto Flavia?
1: Sì, assolutamente, diciamo stabilmente dal 2010, dove appunto ho iniziato aiutando sull'organizzazione. In realtà il primo affaccio risale addirittura al 2004 per un tirocinio universitario.
0: Quindi sei tu, Festival Danza Estate. Sei tu. Senti, anche quest'anno avete, diciamo, spostato le date, preferite insomma quasi al termine dell'estate, quindi dal 27 agosto fino al 13 settembre, questo evento. È la giusta collocazione, a tuo parere, per il Festival Danza Estate?
1: Ma sì, l'anno scorso appunto, che è stato il primo anno in cui abbiamo fatto questa variazione, ha funzionato bene sia per noi che per il pubblico, a noi dà più agio anche da un punto di vista, diciamo così, organizzativo, comunicativo, e ci piace molto questa cosa di accogliere il pubblico che rientra dalle vacanze. Insomma, le persone sono belle riposate, hanno ancora voglia di fare, di stare in giro la sera, le giornate sono ancora belle.
0: Sì.
1: E quindi sì, ci sembra una buona collocazione.
0: È un bel momento. Location, dove troveranno ancora Danza Estate? Distribuito un po' sul territorio, su Bergamo, corretto?
1: Esatto, sì, spazi diversi dalla città, saremo ancora ad Aste, saremo ancora in auditorium e sarà dell'orologio. Torniamo quest'anno dopo una pausa dell'anno scorso a Chiostro del Carmine, quindi in Bergamo Alta, Teatro Sociale. E chiaramente insomma torna quest'anno anche il nostro progetto speciale, che è Spazio Mura, quindi ci ritroverete anche sulle mura di Bergamo per dei progetti invece che coinvolgono più direttamente le persone, quindi progetti partecipativi che abitano le mura.
0: Ecco, tu sai che io di danza ne so poco, come un elefante in una cristalleria, ma te l'ho già spiegato. Se mi farai ballare, guarda, saresti la prima a farlo. Però ecco, ho cercato di capire quello che è la danza contemporanea, perché tu metti focus su corpo, spazio urbano, relazione con il pubblico, che è importantissima, cioè sulla danza contemporanea. Ci sono queste compagnie italiane e internazionali che partecipano, ci sono gli artisti emergenti a cui tu tieni in particolar modo. Ecco, questa è un po' la tua filosofia della danza contemporanea?
1: Sì, diciamo che appunto l'obiettivo è quello che vogliamo fare, non è semplicemente offrire un'esperienza, diciamo così, estetica, ma un'esperienza che da un lato offra anche dei momenti, di spunti di riflessione, perché la danza contemporanea, per quanto insomma possa sembrare magari complessa per qualcuno, in realtà racconta la nostra realtà, che è complessa, quindi necessariamente insomma questa complessità un po' si traduce, però appunto porta dei temi attuali che riguardano quello che ci sta intorno e quello che siamo, che viviamo. E quindi insomma è un momento proprio anche per condividere, per riflettere insieme in qualche modo.
0: Sì.
1: E dall'altro lato insomma ci teniamo anche che, per chi vuole chiaramente, ci sia la possibilità di mettersi in gioco e di vivere il proprio corpo, il movimento, la relazione con gli altri corpi, e questo è il motivo per cui offriamo anche dei momenti di laboratorio e di esperienze di partecipazione.
0: È chiaro. Senti, è ovvio che siamo un po' in anticipo, siamo a giugno, e quindi insomma, si parla di un programma che inizierà il 27 di agosto, ma ci sono già delle cose che tu insomma, vuoi dire? So che c'è anche un'anteprima il 5 luglio, corretto?
1: Esatto, sì, allora c'è questo, un po' lo sforzo è anche di riuscire durante l'anno a proporre degli ulteriori momenti, quindi abbiamo già avuto due appuntamenti di anteprima a maggio, di cui uno con la nostra compagnia partner MK e un altro momento sarà il 5 luglio perché avremo una data, uno spettacolo inserito nel cartellone di Lazzaretto Estate. Sarà uno spettacolo in collaborazione anche con Orlando Festival ed è Age di Collettivo Cinetico ed è molto interessante perché coinvolge un gruppo di adolescenti tra i 15 e i 18 anni. Questa è una creazione che è stata fatta la prima volta nel 2012 e che la compagnia ha voluto riproporre quest'anno per vedere come sono cambiati gli adolescenti in questi 10 più anni. Quindi essendo appunto uno spettacolo che li fa in qualche modo li racconta una sorta di Atlante di quello che sono i giovani oggi, è molto interessante anche appunto vedere che cosa emerge, no? Una sorta di cartina di tornasole.
0: Tu, dato che ne hai a che fare, cosa ci puoi dire? I giovani sono cambiati in 10 anni? Cioè i giovani di 10 anni fa sono diversi da quelli di adesso completamente?
1: No, completamente probabilmente no, però sicuramente tanto è cambiato. Banalmente l'approccio alla tecnologia, agli smartphone, questo sicuramente caratterizza anche le relazioni. Quindi secondo me è interessante anche vedere dei ragazzi e delle ragazze di quell'età che si approcciano invece in una dimensione totalmente umana e fisica e performativa.
0: Okay, quindi meno tecnologica, pur essendoci tanta tecnologia, ma un po' più fisica sostanzialmente. Poi tu parli di corpi, è giusto che sia così.
1: Sì, almeno in questo frangente, insomma, di questo lavoro, di questo spettacolo, ma come anche penso ai laboratori che facciamo nelle scuole, negli istituti superiori, comunque ecco, cerchiamo di lavorare proprio nella relazione con i corpi. E quindi è una bella prova per loro perché appunto sono abbastanza distaccati da quel tipo di dimensione perché sono proiettati in un mondo digitale.
0: Quindi sono, si sono riavvicinati o si stanno avvicinando molto alla danza contemporanea, i giovani, cioè c'è interesse su questo?
1: Allora, chiaramente non si può fare un discorso generale per tutti e tutte, ma vediamo che nel momento in cui andiamo a stimolare su questo, comunque la risposta c'è magari all'inizio dell'imbarazzo e insomma, un po' di difficoltà a entrare in questa dimensione, in questa modalità, però poi la risposta effettivamente arriva.
0: Ok, filo conduttore quest'anno c'è Danza Estate.
1: Non posso ancora.
0: Ah, vedi, porca miseria, avevo tenuto questa domanda, cioè, dai, almeno ci dai una notizia.
1: No, allora diciamo che insomma, al di là della cornice narrativa che presenteremo, comunque appunto quello che rimane costante sono chiaramente insomma la scelta della proposta di spettacoli. Le compagnie nazionali, internazionali, insomma, di altissima qualità. E portiamo avanti questa triennalità con le due compagnie partner, che sono appunto MK di Michele e di Stefano, che come dicevo ha già proposto una sorta di laboratorio a maggio, Piscina Mirabilis, a Dress Art, e l'altra compagnia è Cult of Magic, che è un collettivo milanese, molto giovane, indipendente, e che stiamo un po' accompagnando in questi 3 anni per cercare di sviluppare delle nuove produzioni, quindi anche loro ci presenteranno poi il nuovo spettacolo.
0: Allora,
1: una serata dedicata agli emergenti e ecco, poi tutto il resto insomma ve lo sveleremo.
0: Sì, poi se volete sapere di più sul Festival Danza Estate, questa 38esima edizione, c'è il sito, come ho fatto io questa mattina, vi ho fatto vedere un po' di immagini, ricordate la data, quindi tornate dalle vostre vacanze, avete voglia ancora di uscire, di divertirvi per allungare appunto il periodo estivo, 27 agosto, 13 settembre 2026 con il Festival La Danza Estate. Flavia Vecchiarelli, in bocca al lupo, noi non ci sentiremo perché non saremo in onda in quel periodo, però so che ogni anno insomma, è un grande evento, un grande successo strameritato per l'impegno che voi e che tu ci metti insomma con i tuoi collaboratori, e quindi l'appuntamento è proprio in quel periodo. Magari ci sentiamo dopo, così mi mi racconti com'è andata, va bene?
1: Sì, vi raccontiamo come è andata a finire.
0: Grazie, un abbraccio Flavia, grazie. Vecchiarelli, che è la direttrice artistica di questo festival importante, veramente in tutta Italia, insomma, anche in Europa è conosciuto il festival La Danza Estate, e voi estate con noi, perché alle 8:20 invece parleremo di musica e lo faremo con Camilla Pandozzi, che sarà con noi alle 8:20. Interessantissima, state qui.
2: Spot. Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Da Fanghetti, affari perfetti.
4: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
3: Da Fanghetti, affari perfetti.
5: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Vieni a provarla da Sarco a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo.
0: Segnale orario 8:04 minuti.
10: Bergamo ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: Vediamo che cosa succede nella nostra città con il sito online. Ponte San Michele assediato dal traffico, intervenire sui treni nonostante la chiusura delle scuole. Cresce il traffico sul ponte tra Calusco d'Adda e Paderno. I comuni, criticità pure di ordine pubblico, l'ipotesi alleggerire la ferrovia. Ancora in prima vi leggo ovviamente i titoli, l'occhiello, settimana di vandalismi a Cividate, 3 minori e rintracciati grazie alle telecamere, sono scritte sui muri, danni alle porte della palestra, gli autori sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza e identificati. A Caravaggio, sassi contro le case. Ancora in home page, rubano il telefono ad un coetaneo e poi lo malmenano, denunciati due minorenni. I carabinieri hanno identificato un 17enne e un 19enne, entrambi residenti in città, recuperato e restituito alla vittima il telefono sottratto durante l'aggressione. Il vilipendio del feretro, avete visto anche delle immagini che insomma, dimostravano questo, il feretro di Pamela Genini, la simulazione dei carabinieri, possibile agire anche da soli. Le prove tecniche svolte al cimitero di Strozza hanno evidenziato che l'estrazione e il reinserimento del feretro nell'oculo possono essere effettuati anche da una sola persona senza l'ausilio di mezzi meccanici. E poi l'incidente in Città Alta, il SUV incastrato nel portone della Fara, distrutte 3 moto in sosta, una manovra errata di un automobilista, una 26enne che verrà multata. I testimoni, scena assurda sul posto, polizia locale, vigili del fuoco. Per fortuna nessuno si è fatto male in questo incidente. Vediamo invece la situazione di aggiornamento. Si parla di ZTL e navette. Città Alta attende la rivoluzione, ma servirà chiarezza. Accolte positivamente le nuove misure, residenti e commercianti, bene la sperimentazione, bisogna semplificare l'accesso e ridurre il traffico in Città Alta. E a proposito di traffico, andiamo a vedere com'è la situazione in questo momento verso Milano. Verso Venezia si viaggia regolarmente anche in Brebemi. 671, qualche rallentamento fino al sottopasso di Colognola. Bene Villa Dalmi e Dalmine, qua vediamo linea verde verso Dalmine, qualche rallentamento per chi sta salendo, ma la linea è arancione, così anche in zona Ramera, anche sull'asse Paltrinino-Mugazzone la linea è arancione, quindi si viaggia. Verde in galleria Montenegrone, anche Val Cavallino, al momento vediamo che non ci sono assolutamente rallentamenti, anche in tangenziale sud e Valle Magna, e per fortuna insomma non ci sono incidenti da segnalare al momento. Per quanto riguarda invece il meteo, da Trebi Meteo, come ci ha detto Daniele Berlusconi, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore e la temperatura massima registrata oggi sarà di 26 gradi. Sono le 8-7 minuti, aggiornamenti alle 9, le 10, 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
10: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: si è affidata a nuove produzioni, anche perché questa potrebbe essere una canzone di Annalisa piuttosto che di Elodie o dell'Amoroso, la produzione è quella, ma lei è splendida davvero. Si chiama Mietta, è tornata con questa sua nuova canzone Mille Bugie, che abbiamo sentito. Rimanete con noi perché fra poco c'è una cantautrice giovanissima, molto, molto brava, molto interessante. Andiamo prima dalle sentinelle, poi vi leggo questa notizia che riguarda Kimmy Antonelli, che è curiosa. Andiamo da Francesco. Eccoci Francesco, buongiorno.
1: Eccoci. Buongiorno Teo, buongiorno a tutti.
0: È l'ora di Francesco. Hai visto i mondiali? No, anche tu. Hai visto la
1: presentazione? No.
0: Figurati,
1: ho visto la cerimonia d'apertura.
0: Ah, l'hai vista? Io mi sono dimenticato totalmente, ma non è possibile. Ma a parte che, ma ne hanno parlato poi i giornali? Io non lo so, non c'è questo, è vero?
1: Allora, io ho letto poco, più che altro la notizia curiosa dei controlli che sono stati fatti a Cannavaro, ma in realtà devo dire che poi mi è passato un po' così. Però i bambini, Andrea me l'ha raccontato, quindi Andrea, 6 anni, mi ha detto: papà, oggi iniziano i mondiali, vediamo all'inizio.
0: Ah, ecco, vedi? Quindi visto l'inizio, ciao, poi non è più seguito.
1: Sì. Poi sono andati a dormire, quindi non chiedersi.
0: E via. Vabbè, comunque il Messico ha vinto la prima partita, non so con chi ha giocato, comunque ha vinto il Messico. Allora, dove sei, Francesco? Situazione?
1: Allora, in questo momento io sono a Seriate, sono all'incrocio tra via Roma e via Paderno, e ti devo dire che la situazione qui è molto scorrevole, anche sulla 671 il traffico è praticamente inesistente. L'unica cosa, io sono entrato dove c'è la rotonda dell'autostrada a Bergamo, davano come segnalazione un mezzo fermo in direzione Milano all'altezza di Cavenago. Quindi chi va verso Milano potrebbe avere...
0: Ma allora io sto controllando, a parte la barriera che ovviamente dove il traffico rallenta, però non ci sono segnalazioni al momento. Però poi vado a controllare dal sito di Autostrade per l'Italia. Francesco, c'è altro?
1: Per il momento no, speriamo in un ottimo weekend.
0: Va bene, anche a te e ai tuoi ragazzi, insomma, ad Arianna, che è con te, Arianna? O l'hai già detto?
1: Questa mattina no, con il CRE. È il CRE, quindi giustamente torno a viaggiare da solo.
0: Bene, ciao Francesco, buona giornata, buon fine settimana.
1: Ciao.
0: Andiamo da Vincenzo. Vincenzo, eccoci.
2: Ciao Teo, ciao a tutti.
0: Bene, dimmi, dove sei?
2: Allora, sono appena entrato in autostrada a Casello di Dalmine, direzione Milano. Ho percorso comunque la galleria San Roberto da Bonate, direzione Bergamo, tutto regolare, poi direzione Dalmine, tutto regolare. Adesso sono in autostrada. Confermo quanto detto da Francesco: il tabellone luminoso segnala veicolo fermo all'altezza di Cavenago. E per ora comunque traffico in autostrada regolare.
0: Guarda, lo faccio subito, andiamo sul sito, che è sempre un po' complicato per me farlo, almeno in diretta. Andiamo verso Cavenago, vediamo se c'è questo diciamo, a parte questa telecamera che è ancora sporca, non è nebbia, è la telecamera che è sporca, quindi non si vede bene. Sì, effettivamente, guarda, siamo vicino Monza, quindi dopo Cavenago, e il traffico è un pochino più rallentato. Vediamo se riesco a trovare una zona migliore. Questa è sempre la telecamera, quella sporca, ecco qua, uscita di Agrate, il traffico in entrambe le direzioni è molto consistente, però si viaggia, non ci sono rallentamenti.
2: Almeno. Poi bisogna vedere poi questo veicolo come è messo, come
0: è esatto.
2: Appena successo, bisogna vedere nel tempo.
0: Va bene, insomma, dal sito non si evince questo, meglio così. Vincenzo, grazie, buona giornata, buon fine settimana.
2: Anche a voi, ciao.
0: Grazie alle nostre sentinelle che sono sempre preziose. Allora, fra poco avremo Camilla Pandozzi, però ero incuriosito da questa notizia che riguarda Kimmy Antonelli, che è simpaticissimo, oltre a essere bravo, di grande talento, lo ha detto anche Alonso. Alonso fa difficoltà a parlare da altri, dice no, questo qua è proprio bravo. È successa una cosa carina, perché non riuscivo a capire, mandavano in onda dei video di Kimmy Antonelli, che è l'attuale campione Mercedes, Formula 1, bolognese, italiano, ecco, Formula 1, Kimmy Antonelli, giovanissimo, a 19 anni, anni, durante il weekend del Gran Premio di Monaco, un gesto involontario di Kim Kardashian, che è la fidanzata attuale di Hamilton. Prende l'asciugamano del vincitore Kimi Antonelli, e lo si vede dal video, speriamo che non parta la pubblicità, per pulire i propri occhiali. Ecco, e qua si vede Antonelli che dice: ma hai visto il mio asciugamano? E poi c'è Russell, dice: no, non l'ho visto il tuo asciugamano. Lui sta lavando le mani, cioè, ma come faccio ad asciugarmi le mani se non ho il mio asciugamano? Quindi hanno scherzato su questa cosa. È diventato uno dei momenti più commentati del paddock. C'è lei, questa fidanzata importante di Hamilton, che si è portata via l'asciugamano non sapendo che fosse quello di Kimi Antonelli. Niente, una stupidatina, però simpatica, perché è bello vedere questi piloti di Formula 1 che insomma, se ne danno in pista, però poi sono amici, e questa credo che sia la cosa più importante. Rimanete con me con Colazione con Radio Alta. Fra poco faremo conoscenza approfondita di Camilla Pandozzi, che sarà con noi fra pochi minuti.
3: Spot, spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
6: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
10: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. È proprio così, la musica grande qui con colazione con Radio Alta, con Radio Alta. Allora, oggi faremo conoscenza di una cantautrice, di una ragazza che mi ha assicurato non ha partecipato ai talent. Io la ringrazio già in partenza. Vedo il suo nome scritto a caratteri cubitali, Camilla Pandozzi, e allora do il benvenuto a Camilla perché è con noi. Buongiorno Camilla, benvenuta.
2: Ciao. Buongiorno a tutti.
1: Giovanissima, ma già brava, poi sentirete le sue canzoni. Tra l'altro, di dove sei tu intanto, Camilla?
2: Io sono del Lazio, a Fornia, fra Gaeta e Scauri, Sperlonga, quelle zone lì.
1: Comunque nel Lazio, perché ne sappiamo quanto prima, se tu dici quei nomi lì, nel Lazio. Domani sera invece, per chi ci sta sentendo, ascoltando anche dai social, il 14, quindi domenica, giusto? Domenica 14, tu sarai tra palco e in realtà qui a Bergamo, quindi per la prima volta qui in città, qui a Bergamo, Camilla?
2: Credo di sì. Forse se non la prima, la seconda volta.
1: Ok, quindi insomma, sei già bergamasca. Camilla. Allora, dicevo prima, giovane, però insomma di talento. Tu, tra l'altro, hai pubblicato 3 dischi, cioè, l'ultimo è stato quasi un'anteprima, il video che noi vedremo di Bambolina, fa parte un po' di una trilogia, no? Da Madame alla canzone Las Vegas che sentiremo fra poco e poi Bambolina. Cosa vuoi raccontare tu con la tua musica, Camilla?
2: Allora, con la mia musica in generale semplicemente voglio raccontare me stessa e le mie esperienze in modo tale da poter anche spronare la persona che mi ascolta a dire ok, non sono l'unico o l'unica a cui sta accadendo magari questa cosa, c'è anche Camilla che c'è passata, magari ascoltando la mia musica non dico, cioè io spero che si senta meglio, però ovviamente non è così semplice, però spero di riuscire a strappargli almeno un sorriso, poi in realtà cerco anche di... Io parlo anche non solo di me stessa, ma parlo anche di ciò che mi accade intorno, quindi cosa accade nel mondo, parlo anche di cose che accadono al mio migliore amico, alle persone che mi circondano, o spesso mi invento anche delle storie e le ricollego a eventi accaduti, eccetera, eccetera. Quindi in realtà non c'è una sola cosa che voglio comunicare, però principalmente quello che ti ho detto, quindi spero che con la mia musica spero di riuscire a strappare un sorriso, a far rimedesimare nel brano chi mi ascolta.
1: Sì, cioè, renderlo comunque protagonista chi ascolta il tuo brano. Questa trilogia nasce per quale motivo? Cioè, da Madame, Las Vegas, Bambolina, qual è la motivazione?
2: Nasce perché raccontano in realtà tutte e tre un'unica storia. E un po' così. Che si evolve negli anni, quindi ho iniziato con Madame, dove racconto un evento che mi è accaduto all'incirca 3 anni e mezzo fa, quasi 4 credo, dove io avevo questa relazione con questa ragazza che si è conclusa.
1: Ma tu sei giovanissima, sei una bambina, cioè 4 anni fa, quanti anni avevi 4 anni fa?
2: 4 anni fa, oddio, 3 anni fa avrò avuto 10 anni, ora quasi 18. Però vabbè, viviamo di emozioni.
1: È vero, hai ragione.
2: Non c'è cosa più giusta di cui potrei scrivere. E quindi racconto la fine di questa relazione, che però io insomma mi sono fatta la mia vita, lei si è fatta la sua vita, ma io da quando mi sono rifidanzata, ovvero da un paio d'anni e mezzo, con la mia attuale compagna, lei ha cercato di rovinare a tutti i costi questa relazione, a parole non smetteva di scrivermi, di cercarmi, eccetera, eccetera. Allora io ho pensato, provo a scriverle una canzone, da lì nasce Madame, e ha smesso, quindi direi...
1: Ah, ha funzionato! Il messaggio è arrivato.
2: Sì, direi proprio di sì. E da lì appunto parte l'idea di Las Vegas, dove io racconto la libertà che finalmente ho raggiunto di vivermi questa relazione nuova senza più la paura che arrivasse qualcuno a rovinarla, perché poi è molto facile che una persona, soprattutto se la relazione all'inizio è molto facile che arrivi una persona, si mette in mezzo e la rovini,
1: certo,
2: la relazione.
1: Certo.
2: E da lì appunto nasce Bambolina, dove io in realtà racconto semplicemente quella che è stata l'inizio della relazione con Bea, si chiama Bea, la mia fidanzata, e un po' tutti i casini che ci sono stati, perché la nostra è una storia un po' complicata, quindi racconto un pochettino le cose iniziali, cosa è successo, il fatto che ci siamo rincorse per un po' di tempo, e racconto un po' la mia relazione,
1: quindi molto autobiografico, insomma, quello che stiamo sentendo. Adesso siamo adesso siamo ancora più incuriositi, sto immaginando i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici di sentire appunto la tua canzone, ma a parte il testo, quello che noi, insomma, radiofonici cogliamo è anche la produzione, cioè una ottima produzione quella che tu sei riuscita a fare, a sviluppare, e questo credo sia importante, quindi c'è una buona qualità. E allora a questo punto, cara Camilla Pandozzi, che sarai a Bergamo il 14 di giugno, noi sentiamo Las Vegas, va bene? Facciamo Las Vegas e poi così vi teniamo lì, perché arriva Bambolina e possiamo dire che è quasi un'anteprima il video che vedremo fra poco di Bambolina, perché è uscito da poco,
2: sì.
1: da pochissimo.
2: Sì, è uscito da pochissimo.
1: Da qualche ora, quindi...
2: Sì.
1: Quindi siamo contenti di ospitarti qui a colazione con Radio Alta. Hai fatto colazione, Camilla?
2: Io no, non ancora.
1: Non ancora, poi ti chiedo che
2: no,
1: cosa.
2: Vabbè, io faccio la dieta sportiva, quindi ho tutte le mie cosine. Però
1: ah, bello! Cioè, sei già andata a correre?
2: No, io faccio palestra, pesi.
1: Ah, ok, quindi la fai prima di colazione e poi fai colazione, o fai prima...
2: No, il pomeriggio, tutti i pomeriggi.
1: Ah, tutti i pomeriggi, ecco perché sei così in forma. Allora, andiamo a Las Vegas, sentiamo Camilla Pandozzi qui a colazione con la Dialta, Las Vegas.
3: Mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi di gente di

0: c'è tanta qualità in questa canzone, un bellissimo testo, bellissimo video. Mi sono accorto, cara Camilla Pandozzi, che è con noi questa mattina, sta facendo colazione insieme a noi, che c'è molta cinematografia nei tuoi video. Tu sei appassionata di cinema, Camilla?
1: Tantissimo, tantissimo. Ho studiato, ma davvero tanto, quando ero tanto, tanto, tanto piccola, avrò avuto 4-6 anni. Ho studiato un po' di anni teatro, però ovviamente adesso non che mi ricordi quello che ho fatto quando avevo 4 anni, però sì, mi è sempre piaciuto, mi è sempre appassionato. Poi io guardo tantissimi film, poi tutti in realtà in inglese, perché capisci meglio poi quello che dicono.
0: Ma tu sei avantissimo, hai 17 anni, prima a microfono spento si parlava con Camilla, diceva io ho 35 anni, cioè tu sei già più avanti, ti senti un po' più avanti rispetto ai tuoi coetanei o alle tue coetanee?
1: Beh sì, per forza, altrimenti... Le canzoni che scrivo, non come Las Vegas, intendo quelle un po' più, quelle dove racconto un po' di cose un po' più dark, deep, che mi sono accadute o che voglio raccontare, eccetera, non riuscirei a raccontarle probabilmente, perché è difficile, devi raggiungere una certa consapevolezza per poter scrivere certe cose, anche perché poi può diventare anche può diventare anche pericoloso per te stesso, perché magari è troppo presto e esce la canzone e poi scopri che magari non te la sentivi, quindi te ne penti. E io invece cerco di essere più genuina possibile, quindi mi vergogno molto poco quando faccio sentire un mio brano. Ti piace, non ti piace, cioè, certo, nel senso, certo. Io non sono nessuno, quindi nel senso i gusti
0: come giudichi tu il resto, cioè voglio dire, se guardi un film che ti piace lo dici, se non ti piace lo dici liberamente.
1: Vabbè, ma sì, ma poi anche cultura, certo. Cioè, parlando appunto di film e cultura, di musica, più ascolti musica, più guardi film, più, anche perché io devo ammettere che non leggo, cioè no, veramente non ce la faccio. Quindi io compenso con i film e con la lingua originale e con la musica. Io ascolto veramente qualsiasi tipo di cosa, cioè io passo dal classico al metal, quindi ascolto qualsiasi cosa. Ed è meglio questo, perché ti dà
0: l'apertura,
1: la cultura, però ti apre proprio la mente. Infatti, sì. nei miei brani io non ho un genere solo, e mai accadrà questa cosa. Perché non mi do etichette a livello musicale e non me le darò mai. Quindi ci sono brani che usciranno che sono rock, altri che sono usciti che sono reggaeton. Quindi passo da un mondo all'altro e mi piace così, perché io sono tanto, sì. Quindi non vedo perché limitarmi.
0: Giusto, sai che cosa sei tu, Camilla Pandozzi? Tu sei radio, è come la radio. Io lo dico sempre anche ai ragazzi che si avvicinano a questo mezzo: la radio è persona, no? La radio è persona, perché al mattino sei in un modo, la stessa persona è diversa poi nel pomeriggio, la sera. Sì. Ecco, un artista, come sta dicendo Camilla Pandozzi, è proprio questo, cioè non può essere sempre uguale a se stessa, cioè cambia. Tu adesso, dopo questa intervista, magari ti viene in mente di fare una canzone completamente diversa da quello che avresti magari mai immaginato di fare, corretto? Sì. Camilla?
1: Esatto.
0: È così. Bello, mi piaci ancora di più, cara Camilla. Grazie. Pandozzi. Allora, ricordo, 14 sarà qua a Bergamo, tra palco e realtà, guardatela, vedetela, perché è veramente molto brava. Rimani ancora con noi, Camilla, ci fai questo regalo questa mattina? Non hai tormento, certo. Vero? Non sei tormentata?
1: Ma in realtà ho solo un'altra intervista fra poco, però
0: siamo liberi di decidere? Siamo liberi, Camilla? Dice, aspetta. Quando hai l'intervista? Quando hai l'intervista fra poco?
1: Ma credo fra mezz'ora.
0: Ma no, ma io ti libero prima, tranquilla.
1: No, ma non ti preoccupare.
0: Va bene.
1: No, forse un'ora, credo. No.
0: Sai qual è l'altro motto che io ho? Bisogna essere padroni di se stessi, no? E decidere. In questo momento mi va di stare con Teo e sto con Teo, giusto? È corretto? Ecco, così.
1: Assolutamente.
0: Allora, state con noi, perché torniamo fra pochi minuti con Camilla Pandozzi e sentiremo la nuova canzone e vedremo il nuovo video Bambolino. State qua. Radio Alta. Spot.
2: ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Da Fanghetti, affari perfetti.
4: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
3: Da Fanghetti, affari perfetti.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
8: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
9: Radio Alta.

0: sono molto contento questa mattina di conoscere questa ragazza, questa artista che si chiama Camilla Pandozzi. L'avevamo già sentita musicalmente, questa mattina abbiamo l'occasione proprio di entrare un po' nella sua vita. Lei si è aperta, si è raccontata già con questa trilogia, con Madame, con Las Vegas che abbiamo sentito, e poi fra poco con Bambolina. Tutto bene, Camilla?
1: Tutto benissimo.
0: Sei riuscita a fare colazione? No, nel frattempo no.
1: Ancora no.
0: Ma posso chiederti cosa mangi al mattino? Caffè, brioche, piuttosto che pane e salame, pane e mortadella? Non lo so, che cosa si mangia nel Lazio?
1: Guarda, sono vegetariana da 4 anni.
0: Ok, brava, quindi non mortadella, non mortadella.
1: Assolutamente, al massimo quella vegana esiste ed è pure molto buona.
0: Buona?
1: Molto buona, sì sì. Allora, in realtà dipende. Io non sono una grande amante della colazione, preferisco mangiare dopo, però la mia dieta sportiva consente sia opzioni salate che dolci, quindi magari il pancake, quello fit, oppure lo yogurt greco con la frutta rossa,
0: sì.
1: Oppure il pane con la ricotta e la frutta secca, dipende in realtà.
0: Certo, poi... Tu fai attività fisica, quindi hai bisogno comunque anche di energia, perché non si può. Ti consiglio però, Camilla, te lo dico da papà, potresti essere mia figlia, di sicuro mia figlia, quasi anche mia nipote, però la colazione, guarda che è importante.
1: È importantissima. Non la salto mai.
0: Ecco, perché è importante la colazione, perché devi avere gli zuccheri, poi tu che sei un artista, che devi creare, devi fare queste cose, devi essere sempre accesa. A parte che tu non ne hai bisogno, perché sei accesissima, io ho già visto che sei una ragazza splendida. Che scuola fai tu, Camilla?
1: Allora, scuola pubblica niente, per vari problemi ho lasciato, in più non riuscivo neanche a conciliare il studio e il lavoro. Però faccio scuola da casa, faccio scuola privata e l'anno prossimo la maturità.
0: Ah dai, quindi... ma allora se diventiamo amici ci sentiamo nel periodo della tua maturità, anche perché ci sarà un album in vinile, no, Camilla?
1: Sì, ci stiamo pensando.
0: Allora, stiamo per concludere questo incontro molto piacevole con Camilla Pandozzi, e siamo incuriositi ancora di più, perché abbiamo visto Las Vegas, molto bello. Io, tra l'altro, il video mi è arrivato stanotte, lo abbiamo caricato, non l'ho visto, Camilla, non ho visto il tuo video, quindi lo vedo in questo momento, della canzone Bambolina. Tu l'hai già spiegata, insomma, la tua storia, l'ascoltiamo subito? La sentiamo?
1: Va benissimo.
0: La sentiamo e la vediamo, Camilla Pandozzi, qui a colazione con Radio Alta, Radio Alta Bergamo TV, Bambolina.

0: Non mi dire. Complimenti, Camilla. Ma ti arrivano anche dagli ascoltatori stamattina. Perché io ho capito che Camilla Pandozzi, no, a parte che è giovanissima, bravissima, è un artista con la A maiuscola, non è una persona facilissima. Io ho già capito, tu non sei semplice. Tu sei un artista, Bambolina, posso dire chi è la ragazza che si vede? Ok. Non è nascosta questa cosa, è la tua ragazza, no?
1: Assolutamente.
0: Si può dire anche il nome?
1: Sì.
0: Ok, che è Bea, molto bella. Però ecco, una domanda che io ti ho posto in privato, però te la faccio anche in pubblico. Cioè, la tua ragazza, prima di sapere che tu fossi un artista, quindi una persona conosciuta e ammirata da tante persone, si è innamorata di te. Ecco, prima ancora di sapere questo.
1: Sì, ci siamo conosciute che lei, nonostante ce l'avesse davanti agli occhi, l'aveva completamente ignorata come cosa, perché ci siamo scritte sul mio profilo pubblico, che è quello dove pubblico il mio lavoro, eccetera. Lei non se n'era proprio accorta.
0: Ah, ok.
1: Cioè, non le era proprio passato davanti agli occhi, è andata direttamente sulla chat e quindi non lo sapeva. E ci siamo poi, la prima volta ci siamo visti dal vivo, però di sfuggita, e poi attraverso un po' di cosette, insomma, siamo arrivati a scriverci. E no, lei non lo sapeva, in realtà neanche le interessa, le interessava e non le interessa neanche adesso, anzi, lei, lo ripeto, stare con una persona che fa questo non è facile per niente. Spesso non ci sono, spesso non posso starle accanto. Quindi è molto difficile, però insomma, alla fine le coppie, quelle

0: tu ti sia aperta questa mattina e ti sia raccontata totalmente per quello che sei come persona e come artista. Qua stanno arrivando i messaggi: ma che bella persona, grazie Teo per farci conoscere nuovi artisti. Ma è così, io ci tenevo particolarmente ad ospitarti questa mattina. Senti, allora, concerto 14 di giugno qui a Bergamo tra Parco e Realtà, poi c'è la preparazione di questo album. Ma come vedi il tuo futuro prossimo, tu che hai 35 anni ormai?
1: Ma spero un futuro come me lo aspetto, diciamo, lo spero, perché io poi sono una che ha tante aspettative da se stessa, quindi anche troppe spesso, quindi mi aspetto tanto e non mi aspetto, vorrei raggiungere i miei obiettivi e vorrei che i palchi che mi sogno di calcare quando sono piccolissima diventino una realtà
0: più grande. Io sono sicuro, tu sei tenace, ho capito, non sarai semplice, ma sei tenace, sei caparbia, sei intelligente, sei una brava artista, e quindi sono sicuro che raggiungerai questi obiettivi, cara Camilla Pandozzi. E poi mi dicevi che vuoi essere ascoltatrice di Keep on Rocking, il programma del pomeriggio di Teo Mangione. Tu sarai la prima fan. sto scherzando. Camilla, senti, un grande abbraccione. Voglio salutare Ivana che ci ha messo in contatto con noi, e sono molto contento di questo. E faccio vedere la copertina del una volta si diceva il 45 giri, perché ecco, queste sono le date, perché tu sei a Bergamo, poi sarai a Grosseto il 16, poi Latina Scauri a Cecina, poi sarai a Piombino, quindi siamo in Toscana, Diano Marina, quindi in Imperia, siamo in Liguria il 2 di agosto. Quindi guarda quante date che ha la nostra Camilla. Poi sarai a Magicland, ecco, e poi a Cesena, quindi
1: esatto. Insomma, sei... queste sono solo una parte delle date, ne arriveranno altre 4 o 5 che sono delle aperture di nuovo di Serena Brancale e Delia, che Serena ho aperto anche l'anno scorso e mi ha riproposto di insomma seguirla, e quindi si aggiungeranno altre 4 date se non erro.
0: Ok, vedi che fra le persone di talento sei ricercata. Poi abbiamo un altro amico in comune che è Beppe Carletti, che salutiamo, insomma, dei Nomadi, che tra l'altro domenica saranno qua a Bergamo, saranno a Treviolo per Treviva, quindi potreste incontrarvi, Camilla. Senti, un grande abbraccio e adesso subito a creare un'altra canzone, va bene?
1: Va benissimo.
0: Ah, non ho fatto vedere la copertina, è vero, mi stanno dicendo, ma scusa, hai parlato della copertina, dov'è la copertina? Ecco qua, questa è la copertina di Bambolina, la nuova canzone di Camilla Pandozzi, che questa mattina ha fatto colazione con noi. Un abbraccio, vai a dormire perché secondo me è anche sonno. Ciao Camilla.
1: Va bene, grazie.
0: Ciao Gioia, ciao, grazie per essere stata con noi qui a colazione con Radio Alta. Rimanete qui perché fra poco, ultima parte, ultimi 10 minuti del nostro appuntamento, fra poco, ovviamente qui da Radio Alta, Bergamo TV. Vi aspetto.

0: Spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa.

0: Al resto ci pensiamo noi.
1: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
2: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
3: Radio Alta, la musica grande.

0: Vedo mascherine in questo momento, state cantando questa canzone, papparà, papparà, finale. Ricordo anche da Banana Republic, album live di Dalla Morandi. No, scusate, di Dalla De Gregori. Lucio Dalla con Francesco De Gregori con Ma come fai il ragioniere ad avere questa coppoluzza, la coppoluzza. Guarda che bei colori.
1: Buongiorno.
0: Vediamo l'arancione, vediamo il cielo terso in questo momento, azzurro.
1: Il bianco.
0: E poi questa figura così eterea. Del ragioniere l'ha detto. Dove si trova ragioniere? Dov'è in questo momento?
1: In questo momento sono a Bergamo, sono presentato in Bergamo e sono qua in città.
0: Guarda che bella. Adesso dovremmo fare un quiz di dov'è la via, in che via è?
1: Passando quasi vicino alla casa della nostra amica Micaela Carrara.
0: Ah, ecco, ma è in città alta, vicino al castello di Valverde. No,
1: non diciamo dove.
0: Sì, ma lo so, sa tutta Bergamo, il castello che è l'appartamento della nostra Micaela. Allora andiamo subito a vedere
1: il monolocale,
0: esatto. Ecco qua, guarda, questa è un'immagine allegra, ecco, l'allegria in persona.
1: Uno sulla metro e ti ritrovi.
0: Allora,
1: il Corvo 4.
0: Dipende se uno è più arrabbiato dell'altro, cioè un corvo, ma lui o il padrone o la padrona? La padrona è.
1: Mi sembrerebbe una ragazza.
0: Sembra una ragazza che è più corvo del corvo, no?
1: Esatto. Sì. Per me è il corvo che tira sul morale a lei.
0: Ha i capelli corvini, quando si dice, hai capelli corvini neri, no? Corvini.
1: Sì. Incontrare sul metro una col corvo non è facile.
0: Il corvo non è molto amato, ecco, però è un cioè, credo intelligente anche lui, anche il corvo.
1: Certo.
0: Allora,
1: questa è bellissima, no. Questa qui è
0: mamma mia.
1: Ma anche un bar.
0: Insegna invece di Al Pacino, un'insegna di un negozio dove vendono pane, cioè Al Panino. Non ci credo. Speriamo vegano, sarà vegano, sennò Camilla Pandozzi dice spegne la TV stamattina. Al Panino.
1: Sì.
0: Invece di Al Pacino, poi ecco.
1: Se ne avesse beccato uno.
0: Dunque, ha attaccato un palo, credo per tenere l'ombrellone. Non lo so, per tenere l'ombrellone.
1: L'ombrellone. Un palo.
0: Ci sono i quattro buchi per poter avvitare, no, questo palo. Ecco, non ne ha beccato uno di buco, ne ha attaccato uno solo. Quindi, massima sicurezza. Massima sicurezza. Poi, aspetta che siamo già in ritardo. Ehi, buongiorno, questo è un messaggio messenger. Ehi, buongiorno.
1: Ehi,
0: ciao, sei sveglio? Ma no, ho imparato a mandare messaggi mentre dormo. Con l'intelligenza artificiale. Ragioniere, capopoluzza, ci sentiamo lunedì. Buona giornata, buon fine settimana. Grazie al nostro ragionello Detti. Bene, siamo in chiusura, grazie ai nostri ospiti, Flavia Vecchiarelli per il Festival Danza Estate che ci sarà dal 27 di agosto, e poi avete conosciuto anche Camilla Pandozzi, questa ragazza giovanissima, che ha le idee chiare, artista che sarà a Bergamo il 14, quindi domenica tra palco e realtà. Grazie Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, rimanete con noi, con Radio Alta, con Bergamo TV, con Micaela più tardi, con in vostra compagnia il nostro Pirola, e poi ci sentiamo nel pomeriggio, e poi Discovery Dance con l'Omino Funk. Appuntamento lunedì prossimo, torna la coppia Paolo Bosatra e Marco Lorenzi per quanto riguarda Amici con la Coda, e vi aspetto alle 7, sarà colazione con Radio Alta. Buon fine settimana a tutti, ci vediamo alla nostra corsa Strawoman e anche a Chiuduno per 4 passi di gusto. Ciao.
2: Radio Alta, sono le 8:59. Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
0: Ponte San Michele assediato dal traffico, intervenire sui treni nonostante la chiusura delle scuole, cresce il traffico sulla ponte tra Calusco d'Adda e Paderno, i comuni criticità pure di ordine pubblico, l'ipotesi alleggerire la ferrovia. Settimana di vandalismi a Cividate, 3 minori rintracciati grazie alle telecamere, scritte sui muri, danni alle porte della palestra, tra gli autori sono stati ripresi, gli autori sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza e identificati. A Caravaggio sassi contro le case. Rubano il telefono a un coetaneo e poi lo malmenano. Denunciati due minorenni, i carabinieri hanno identificato un 17enne, un 19enne, entrambi residenti in città, recuperato e restituito alla vittima il telefono sottratto durante l'aggressione. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale, si parla di Unibg, 8 laureati su 10 al lavoro in un anno, esperienza all'estero in continua crescita. L'81,7% trova un impiego dopo un titolo triennale, l'86,6% al termine di un percorso magistrale. Migliora la regolarità degli studi, il 65% degli iscritti si laurea in corso, campo piano, risultati incoraggianti. Traffico, andiamo a vedere in A4, si viaggia bene verso Milano, anche verso Venezia, quindi verso Brescia, anche in Brebemi non ci sono rallentamenti. 671, qualche rallentamento c'è invece al sottopasso di Colognola, bene invece Villa dal Medalmine, rallentamento invece zona Ramera con linea rossa e arancione. Arancione poi bene sull'asse Paltriniano e Mucazzone, bene anche in Galleria Montenegrone, Val Cavallina, Tangenziale Sud e Valle Imagna, insomma è verde il traffico in questo momento e non ci sono segnalazioni, tutto a posto. Andiamo a vedere invece la situazione per quanto riguarda il meteo per questa giornata, ma potete fare copia e incolla per tutto il fine settimana. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge, la temperatura massima sarà di 26 gradi, 9, 2 minuti, 22 secondi, aggiornamenti 10, 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it. Spot, spot.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta.
0: Spot, spot.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. Si conclude oggi il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, ieri sera la messa a Gran Canaria, questa mattina la partenza per Tenerife. Ieri nel discorso al porto di Arguineguín il Papa ha detto: l'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri.
5: Il molo della vergogna, come fu ribattezzato dopo la crisi del 2020, quando in piena pandemia 3.000 migranti arrivati nel giro di una settimana fu impedito di entrare nel porto. Il tema delle migrazioni è al centro degli ultimi due giorni del Papa in Spagna, oggetto di una prova di forza tra sinistra e destra del paese, ma soprattutto emergenza che impegna la comunità ecclesiale da sempre in prima linea nel difendere i diritti e la dignità di chi fugge con il sogno di una vita migliore. La Chiesa spagnola ha appoggiato l'ultimo provvedimento governativo per la regolarizzazione di 500.000 migranti ispirato da un'iniziativa legislativa popolare, ma soprattutto insiste su una narrazione diversa che elimini paure e pregiudizi e tenga conto di una realtà che ha bisogno, soprattutto dal punto di vista economico, della forza lavoro rappresentata dai migranti. Il flusso migratorio alle Canarie è in calo: 3.180 i migranti registrati nel 2026, nulla in confronto alle cifre degli anni passati, ma il problema rimane come la chiamata in causa dell'Europa alle sue responsabilità. Cristiana Caricato, linea allo studio.
4: La guerra nel Golfo, Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid annunciati poco prima. Firmeremo forse nel fine settimana in Europa. Ci sarà il vicepresidente Vance, scrive Trump sul suo social Truth, e assicura che dopo l'accordo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano il testo e quello proposto dall'Iran. Cresce l'apprensione per la scomparsa di Sara e Alicia, le sorelle di 12 e 16 anni, sparite domenica notte, famiglie in cui erano ospitate a Civitella Fredana, in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minore. Le ragazze hanno una difficile situazione familiare, i genitori sono separati ed entrambi hanno lanciato un appello per ritrovare le figlie. A Milano, un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale di Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. La ragazza risultata negativa al test di alcol e droga. Aperti ieri i mondiali di calcio a Città del Messico 2-0 nel match inaugurale tra Messico e Sudafrica, la cerimonia di apertura con star internazionali fra cui Andrea Bocelli, un'inedita edizione del mondiale che si svolge in tre paesi. Oltre alla festa dell'Azteca, altre due cerimonie di apertura a Toronto e Los Angeles. Fuori dallo stadio le proteste e gli scontri fra polizia e manifestanti che chiedono giustizia per i desaparecidos. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Svolta Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
0: Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni '80. Sweet.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel.

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Operazione della Guardia di Finanza e della Polizia tra Bergamo e altre 6 province.
2: Associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo dell'attività di investimento, truffa, formazione fittizia di capitali e reati di natura tributaria, riciclaggio ed autoriciclaggio. La Guardia di Finanza e la Polizia di Bergamo, in un'operazione congiunta con impiegati 100 tra finanzieri e poliziotti, hanno arrestato 9 persone, 3 sono in carcere, 2 residenti a Palazzago e 7 sono ai domiciliari. Fiamme Gialle hanno eseguito anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore complessivo di 1.600.000 euro. Si trattava tutti di italiani, tra un'albanese e una rumena, una mega associazione a delinquere che si basava sul famigerato sistema Ponzi e operava nel settore delle auto di lusso. Nata e operativa per anni a Bergamo, l'associazione poi si è spostata un po' in tutta Italia per sfuggire di volta in volta ad ambienti diventati ostili dopo decine e decine di querele presentate dai truffatori. Oltre a Bergamo, Arezzo, Brescia, Firenze e Lecco, sede ultima della società. Agli investitori veniva prospettata, previo versamento di una cauzione, la possibilità di ottenere rendimenti mensili compresi tra il 2 e il 3% attraverso il subnoleggio di auto di lusso. Promettevano ad esempio il noleggio di fiammanti Ferrari, chiedevano cauzioni di 10.000 euro che sull'acquisto di un'auto del genere parevano davvero pochi e promettevano il 3-4% sulla cauzione data se il truffato subnoleggiava l'auto. Le somme raccolte venivano poi fatte confluire su conti di società costituite ad hoc e intestate a prestanome, giustificando i relativi flussi mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il denaro veniva poi trasferito attraverso una serie di movimentazioni tra società riconducibili al gruppo criminale e conti personali agli indagati, fino in alcuni casi arrivare in Irlanda e Slovenia. L'associazione iniziava il rapporto in modo quasi signorile, arrivando persino ad invitare a cene e feste i possibili acquirenti, per poi dimostrarsi presto senza alcuno scrupolo. In più di un'occasione, agli investimenti in auto di lusso hanno accostato e fatto muovere un ramo molto violento: minacce di morte, estorsioni, pestaggi e ferate se non versavano altri soldi. Ad una vittima bergamasca che aveva ricevuto un'eredità milionaria sono stati estorti praticamente tutti i soldi, facendo leva sul suo desiderio di costituire e avviare una struttura di ricovero per cani. L'associazione si avvaleva anche di 2 criminali calabresi che minacciava le vittime. Ad una fu sottratta la Lamborghini e poi fu minacciato: se entro l'una non sei qui, vengo, ti prendo e ti stacco la testa. Mentre alla moglie dicevano: se vostro marito non paga, lo incappuccio, lo metto nel cofano della macchina e lo porto in Calabria, nella cava.
1: Anche la nostra provincia è coinvolta, seppure in minima parte, nell'operazione della Guardia di Finanza di Siracusa che ha portato alla luce una frode da oltre 500 milioni di euro connessa al super bonus 110. Secondo gli investigatori, i dati di immobili realmente esistenti sarebbero stati utilizzati all'insaputa di amministratori e proprietari per generare crediti fiscali fittizi. Nella bergamasca si tratterebbe di un condominio a Curno. Sono state individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 edifici esistenti sparsi su tutto il territorio nazionale da imprese completamente estranee alla rete fraudolenta. I dati degli immobili sarebbero stati utilizzati dall'organizzazione criminale all'insaputa degli amministratori e dei proprietari e il sodalizio farebbe capo ad alcuni professionisti operanti in Lombardia, mentre 2 professionisti della provincia di Chieti, abilitati ad accedere alla piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate, dietro compenso avrebbero trasmesso oltre 2.000 comunicazioni che avrebbero permesso di generare crediti fittizi nei cassetti fiscali delle società formalmente esecutrici dei lavori. 12 persone risultano indagate. Gli agenti della squadra mobile della Polizia di Stato di Bergamo ieri sera hanno arrestato un 39enne di origini peruviane per detenzione di stupefacenti e spaccio. Durante le successive perquisizioni sono stati rinvenuti 468 grammi di marijuana pronta per essere suddivisa in dosi, oltre a bilancini di precisione e ad altri strumenti utilizzati per l'attività di spaccio. Sono stati sequestrati 16.000 euro in contanti. Nel corso dello stesso intervento un italiano di 41 anni è stato denunciato per minaccia. Gli sono stati sequestrati una carabina ad aria compressa e una mazza da baseball. I carabinieri di Seriate hanno identificato e denunciato per rapina aggravata un 17enne e un 19enne italiani, entrambi residenti a Seriate e incensurati per una rapina che avrebbero commesso ai danni di un coetaneo anch'egli residente a Seriate. L'episodio risale a sabato 6 giugno, quando il giovane sarebbe stato avvicinato dai due ragazzi che, con il pretesto di verificare l'orario del suo telefono cellulare, si sarebbero impossessati del dispositivo per poi tentare di allontanarsi a bordo di un monopattino. Nel tentativo di recuperare il proprio telefono, la vittima sarebbe stata aggredita con calci e pugni, riportando lesioni che hanno reso necessario il ricorso alle cure mediche all'ospedale Bolognini di Seriate. La perquisizione ha consentito di recuperare il telefono cellulare sottratto.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

Cy Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Antonella Mitola. Si conclude oggi il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, ieri sera la messa a Gran Canaria, questa mattina la partenza per Tenerife. Ieri nel discorso al porto di Arguineguín il Papa ha detto: l'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri.
4: Il molo della vergogna, come fu ribattezzato dopo la crisi del 2020, quando in piena pandemia 3.000 migranti arrivati nel giro di una settimana fu impedito di entrare nel porto. Il tema delle migrazioni è al centro degli ultimi due giorni del Papa in Spagna, oggetto di una prova di forza tra sinistra e destra del paese, ma soprattutto emergenza che impegna la comunità ecclesiale da sempre in prima linea nel difendere i diritti e la dignità di chi fugge con il sogno di una vita migliore. La Chiesa spagnola ha appoggiato l'ultimo provvedimento governativo per la regolarizzazione di 500.000 migranti ispirato da un'iniziativa legislativa popolare, ma soprattutto insiste su una narrazione diversa che elimini paure e pregiudizi e tenga conto di una realtà che ha bisogno, soprattutto dal punto di vista economico, della forza lavoro rappresentata dai migranti. Il flusso migratorio alle Canarie è in calo, 3.180 i migranti registrati nel 2026, nulla in confronto alle cifre degli anni passati, ma il problema rimane come la chiamata in causa dell'Europa alle sue responsabilità. Cristiana Caricato, linea allo studio.
3: La guerra nel Golfo, Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid annunciati poco prima. Firmeremo forse nel fine settimana in Europa, ci sarà il vicepresidente Vance, scrive Trump sul suo social Truth, e assicura che dopo l'accordo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano il testo e quello proposto dall'Iran. Cresce l'apprensione per la scomparsa di Sara e Alicia, le sorelle di 12 e 16 anni sparite domenica notte, famiglie in cui erano ospitate a Civitella Fredana in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minore. Le ragazze hanno una difficile situazione familiare, i genitori sono separati ed entrambi hanno lanciato un appello per ritrovare le figlie. A Milano un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale di Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. La ragazza risultata negativa al test di alcol e droga. Aperti ieri i mondiali di calcio a Città del Messico 2-0 nel match inaugurale tra Messico e Sudafrica, la cerimonia di apertura con star internazionali fra cui Andrea Bocelli, un'inedita edizione del mondiale che si svolge in tre paesi. Oltre alla festa dell'Azteca, altre due cerimonie di apertura a Toronto e Los Angeles. Fuori dallo stadio le proteste e gli scontri fra polizia e manifestanti che chiedono giustizia per i desaparecidos. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
2: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!

Reich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AM Eich, End of Beginning.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta.
1: Sono le 11.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Operazione della Guardia di Finanza e della Polizia tra Bergamo e altre 6 province.
3: Associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo dell'attività di investimento, truffa, formazione fittizia di capitali e reati di natura tributaria, riciclaggio ed autoriciclaggio. La Guardia di Finanza e la Polizia di Bergamo, in un'operazione congiunta con impiegati 100 tra finanzieri e poliziotti, hanno arrestato 9 persone, 3 sono in carcere, 2 residenti a Palazzago e 7 sono ai domiciliari. Fiamme Gialle hanno eseguito anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore complessivo di 1.600.000 euro. Si trattava tutti di italiani, tra un'albanese e una rumena. Una mega associazione a delinquere che si basava sul famigerato sistema Ponzi e operava nel settore delle auto di lusso. Nata e operativa per anni a Bergamo, l'associazione poi si è spostata un po' in tutta Italia per sfuggire di volta in volta ad ambienti diventati ostili dopo decine e decine di querele presentate dai truffatori. Oltre a Bergamo, Arezzo, Brescia, Firenze e Lecco, sede ultima della società. Agli investitori veniva prospettata, previo versamento di una cauzione, la possibilità di ottenere rendimenti mensili compresi tra il 2 e il 3% attraverso il subnoleggio di auto di lusso. Promettevano ad esempio il noleggio di fiammanti Ferrari, chiedevano cauzioni di 10.000 euro che sull'acquisto di un'auto del genere parevano davvero pochi e promettevano il 3-4% sulla cauzione data se il truffato subnoleggiava l'auto. Le somme raccolte venivano poi fatte confluire su conti di società costituite ad hoc e intestate a prestanome, giustificando i relativi flussi mediante le emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Il denaro veniva poi trasferito attraverso una serie di movimentazioni tra società riconducibili al gruppo criminale e conti personali agli indagati, fino in alcuni casi arrivare in Irlanda e Slovenia. L'associazione iniziava il rapporto in modo quasi signorile, arrivando persino ad invitare a cene e feste i possibili acquirenti, per poi dimostrarsi presto senza alcuno scrupolo. In più di un'occasione, agli investimenti in auto di lusso hanno accostato e fatto muovere un ramo molto violento. Minacce di morte, estorsioni, pestaggi e ferate se non versavano altri soldi. Ad una vittima bergamasca che aveva ricevuto un'eredità milionaria sono stati estorti praticamente tutti i soldi, facendo leva sul suo desiderio di costituire e avviare una struttura di ricovero per cani. L'associazione si avvaleva anche di 2 criminali calabresi che minacciava le vittime. Ad una fu sottratta la Lamborghini e poi fu minacciato: se entro l'una non sei qui, vengo, ti prendo e ti stacco la testa. Mentre alla moglie dicevano: se vostro marito non paga, lo incappuccio, lo metto nel cofano della macchina e lo porto in Calabria, nella cava.
2: Anche la nostra provincia è coinvolta, seppure in minima parte, nell'operazione della Guardia di Finanza di Siracusa che ha portato alla luce una frode da oltre 500 milioni di euro connessa al super bonus 110. Secondo gli investigatori, i dati di immobili realmente esistenti sarebbero stati utilizzati all'insaputa di amministratori e proprietari per generare crediti fiscali fittizi. Nella bergamasca si tratterebbe di un condominio a Curno. Sono state individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 edifici esistenti sparsi su tutto il territorio nazionale da imprese completamente estranee alla rete fraudolenta. I dati degli immobili sarebbero stati utilizzati dall'organizzazione criminale all'insaputa degli amministratori e dei proprietari e il sodalizio farebbe capo ad alcuni professionisti operanti in Lombardia, mentre 2 professionisti della provincia di Chieti, abilitati ad accedere alla piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate, dietro compenso avrebbero trasmesso oltre 2.000 comunicazioni che avrebbero permesso di generare crediti fittizi nei cassetti fiscali delle società formalmente esecutrici dei lavori. 12 persone risultano indagate. Gli agenti della squadra mobile della Polizia di Stato di Bergamo ieri sera hanno arrestato un 39enne di origini peruviane per detenzione di stupefacenti e spaccio. Durante le successive perquisizioni sono stati rinvenuti 468 grammi di marijuana pronta per essere suddivisa in dosi, oltre a bilancini di precisione e ad altri strumenti utilizzati per l'attività di spaccio. Sono stati sequestrati 16.000 euro in contanti. Nel corso dello stesso intervento un italiano di 41 anni è stato denunciato per minaccia. Gli sono stati sequestrati una carabina ad aria compressa e una mazza da baseball. I carabinieri di Seriate hanno identificato e denunciato per rapina aggravata un 17enne e un 19enne italiani, entrambi residenti a Seriate e incensurati per una rapina che avrebbero commesso ai danni di un coetaneo anch'egli residente a Seriate. L'episodio risale a sabato 6 giugno, quando il giovane sarebbe stato avvicinato dai due ragazzi che, con il pretesto di verificare l'orario del suo telefono cellulare, si sarebbero impossessati del dispositivo per poi tentare di allontanarsi a bordo di un monopattino. Nel tentativo di recuperare il proprio telefono, la vittima sarebbe stata aggredita con calci e pugni, riportando lesioni che hanno reso necessario il ricorso alle cure mediche all'ospedale Bolognini di Seriate. La perquisizione ha consentito di recuperare il telefono cellulare sottratto.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.

hit che hanno dominato le classifiche. Rebel, rebel, turn your dress. Hot tramp, I love you so. Alta Play Yesterday. Questo è

0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play.
1: Folk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk. Time Machine.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot.
1: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349 sabato, orario continuato.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice incontri migranti e le realtà di accoglienza al centro Las Raíces. L'ultimo appuntamento sarà al porto di Santa Cruz, dove alle 12:15 terrà la Santa Messa. Poi il trasferimento in aeroporto per la cerimonia di congedo e alle 15 il decollo per Roma. L'arrivo previsto è per questa sera alle 20:30. Sarà firmata a Ginevra l'intesa fra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra, lo afferma il sito Axios, che cita fonti diplomatiche secondo cui 4 aerei da carico C-17 sono diretti in Europa per allestire la cerimonia, alla quale per Washington parteciperà il vicepresidente Vance. Ieri Trump sul suo social Truth ha annunciato l'intesa, i Pasdaran prima hanno smentito, poi hanno rivendicato il testo e quello proposto dall'Iran. Nel 2025 cala nel mondo il numero di persone costrette alla fuga, ma il loro numero, denuncia l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, è ancora a livelli inaccettabili.
3: Nel 2025, per la prima volta da un decennio, il numero di rifugiati nel mondo è diminuito del 3%, attestandosi poco sopra i 41 milioni e mezzo, e anche l'insieme delle persone costrette alla fuga, inclusi quindi anche gli sfollati interni, è sceso a 117 milioni, lo rileva il Global Trends Report dell'UNHCR, secondo cui uno degli sviluppi più significativi è l'aumento dei ritorni in patria, che ha riguardato 4 milioni 400 mila rifugiati e oltre 10 milioni di sfollati interni. Più del 90% dei rimpatri si è concentrato in soli 3 paesi, Afghanistan, Siria e Sudan, ma molti ritorni non sono avvenuti in condizioni di sicurezza, bensì sotto pressione. Lo sfollamento forzato resta però a livelli inaccettabili. Nel 2025 quasi 5 milioni e mezzo di persone hanno cercato rifugio da violenze e persecuzioni in altri paesi e oltre il 70% dei rifugiati risulta intrappolato in esilio per anni in condizioni di vita sotto la soglia di povertà. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: Il lavoro minorile presenta tuttora una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alimentato da povertà, disuguaglianze, conflitti, crisi umanitarie, priva milioni di bambine e bambini e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro e l'umanità di potersi avvalere delle loro energie e intelligenza. E quanto scrive il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'odierna giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Non erano ubriachi i giovani italiani che hanno perso la vita nel rogo di Crans Montana a Capodanno e si sarebbero potuti salvare, quanto emerge dalle autopsie eseguite sui corpi dei 6 ragazzi italiani deceduti. I nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati anche perché l'uscita di sicurezza era chiusa. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì. dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Radio Alta, la musica grande.
9: Play Yesterday, gli anni 80.

Radio Alta. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte

0: 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.

65 cresceranno del 50%, nel capoluogo saranno 1 su 3. Il sindacato lancia il piano anziani e propone un patto a comuni e istituzioni per riorganizzare il welfare. Studi e futuro lavoro, rapporto positivo per l'università, per la

0: continua pressione degli attacchi. Estivi privati costano, Bergamo garantisce la tariffa fissa. Tra rincari e zone scoperte, solo il 10% dei minori lombardi frequentano i centri ricreativi. L'allarme di Federconsumatori sui costi in aumento nelle strutture private. Il modello Predore che copre il maggior numero di iscritti e c'è chi invece si organizza con la tata condivisa. Bergamo TG, buongiorno, bentrovate a tutti voi e anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale parliamo di anziani, gli anziani del futuro, perché c'è un rapporto piuttosto allarmante. Nel 2050 ci saranno più 50% di anziani sul territorio bergamasco, nel capoluogo uno su tre sarà over 65. Serve quindi un piano di emergenza. Un inverno demografico destinato a trasformare radicalmente il territorio orobico entro la metà del secolo. Le proiezioni Istat, rielaborate dalla CISL di Bergamo, delineano uno scenario senza precedenti per il 2050. Una provincia popolata per un terzo da anziani soli, fragili e a rischio povertà, con un impatto socio-economico che colpirà soprattutto le donne. In poco più di un ventennio gli over 65 nella bergamasca cresceranno del 50%, a fronte di un crollo di quasi un quinto della popolazione più giovane. La quota di anziani salirà dal 22 al 33% del totale, superando la media lombarda. Il picco si registrerà a Bergamo città, dove più di un cittadino su tre, oltre il 36%, sarà della terza età. Parallelamente si aggraverà lo spopolamento delle valli. La Valle Brembana perderà oltre il 6% dei residenti, la Valle Seriana il 4% e l'area dei Laghi il 2%. Per evitare una crisi sociale irreversibile, il sindacato dei pensionati CISL di Bergamo ha strutturato il piano Anziani 25-50. Si propone a comuni, regione, governo un vero e proprio patto di coprogettazione, chiedendo di superare la logica dei bonus temporanei per investire in un finanziamento strutturale del welfare incentrato sulle persone. Il piano punta a riorganizzare i servizi attraverso piani locali della domiciliarità e su equipe mediche territoriali integrate. Tra le misure concrete spiccano i modelli di cura comunitari, le abitazioni protette e l'uso di tecnologie per il monitoraggio a distanza. Sul fronte della povertà, la FNP ha già avviato con la Caritas un fondo di sostegno solidale per famiglie e over 67 in difficoltà, a cui si aggiungerà in autunno il progetto della spesa sospesa. L'intero studio verrà presentato ufficialmente il prossimo 17 giugno a Bergamo dalle 9.30 nella Sala Sestini della Camera di Commercio. L'incontro vedrà il confronto tra esperti sanitari, istituzioni locali e vertici sindacali regionali e nazionali. Cambiamo argomento, parliamo del vilipendio del cadavere di Pamela Genini. Ieri ci sono state una serie di prove tecniche, può essere stata una sola persona a compiere il reato, i particolari nel servizio.
1: Poteva una persona da sola compiere l'orrendo vilipendio del cadavere di Pamela Genini, sfilare la bara dall'oculo, metterla a terra, segare il cofano e compiere la profanazione? La risposta è sì. È l'interrogativo che da subito tutti, gli inquirenti in primis, si sono posti dal momento in cui purtroppo si è scoperto che qualcuno aveva compiuto un gesto tanto incredibile quanto orrendo, come l'asportazione della testa della defunta Pamela. E lontano dai riflettori e dalle telecamere che quotidianamente attira a sé l'unico indagato dalla procura, Francesco Dolci, amico della povera vittima, i carabinieri della compagnia di Treviglio e del nucleo investigativo di Bergamo, insieme alla procura, hanno disposto al cimitero di Strozza una simulazione del fatto in circostanze con materiali del tutto sovrapponibili a quelle reali. Ebbene, la risposta è sì, è possibile, anzi è verosimile che una persona abbia potuto agire da sola. I pesi e le leve, data l'altezza dell'oculo, non solo erano possibili, ma addirittura l'angolatura naturale fornita dall'appoggio a terra solo del lato piedi ha fornito una posizione comoda a chi ha aperto, svitando la bara, tagliato lo zinco e compiuto il vilipendio. Presenti il sindaco, il personale comunale addetto alla manutenzione del cimitero e il titolare dell'agenzia di onoranze funebri incaricata della tumulazione. Usata una bara analoga e un peso analogo a quello della vittima. Sono state eseguite due prove, la prima usando strumenti comunemente impiegati nelle operazioni cimiteriali. e poi sono state effettuate ulteriori prove senza alcun ausilio meccanico, facendo quindi ricorso esclusivamente allo sforzo fisico. Sia un dipendente comunale addetto alla manutenzione del cimitero, sia un militare hanno provveduto in autonomia all'estrazione, al temporaneo posizionamento a terra e al reinserimento del manufatto all'interno dell'oculo. Tolto il dubbio, ora l'esito sarà valutato insieme agli ulteriori elementi investigativi già acquisiti in corso di sviluppo per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e per riuscire ad individuare il responsabile.
0: Rifugi per donne e bambini maltrattati, servirebbero più luoghi protetti. Bergamo emerge come il territorio più in sofferenza della Lombardia sul fronte della protezione e dell'accoglienza delle donne e dei figli minori vittime di violenza domestica che devono allontanarsi dalla propria abitazione. Sebbene la provincia conti su una rete di 19 case, Brescia ne ha quasi il doppio, la disponibilità logistica si sta rivelando insufficiente a coprire la totalità delle emergenze. I dati dell'ultimo rapporto di Polis Lombardia tracciano una mappatura regionale fortemente disomogenea, dove la necessità di isolare tempestivamente le vittime si scontra con la saturazione delle strutture. A livello regionale si contano 145 case rifugio, gestite nel 92% dei casi da enti privati. Nel 2024 queste strutture hanno garantito protezione a 712 donne e 770 minori, registrando un incremento della capacità ricettiva complessiva di oltre il 5% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, a causa dei nuovi requisiti per l'iscrizione all'albo regionale, il numero medio dei posti letto per singola struttura è calato. A fronte di 85 donne che hanno trovato rifugio e protezione all'interno delle strutture bergamasche, sono state 73 le richieste d'aiuto che non hanno potuto trovare risposta per via della mancanza di posti letto disponibili. Si tratta del dato di sofferenza più critico a livello regionale, nettamente superiore alle situazioni registrate a Milano e Brescia. La disomogeneità distributiva della rete lombarda aggrava la gestione dei trasferimenti di sicurezza, una misura fondamentale quando si rende necessario spostare la vittima fuori dai confini della provincia del maltrattante. Senza una capacità ricettiva fluida ed omogenea, l'intero ingranaggio di protezione fatica a garantire la dovuta tempestività, lasciando scoperte decine di donne proprio nel momento di massimo rischio.
2: Traffico difficoltoso questa mattina in ingresso a Bergamo, l'installazione di un pannello per le informazioni relative alla viabilità ha reso necessario un restringimento della carreggiata di via Bonomelli. Nelle ore di punta si sono formate code già dalla Malpensata per chi era diretto in centro città. La zona da qualche giorno è interessata anche dal cantiere per la sistemazione di via Paglia. Gli studi universitari, gli sbocchi professionali, un rapporto positivo perché per quel che riguarda l'Ateneo Bergamasco. Sentiamo i particolari.
3: Sono positivi i numeri che raccontano l'Università di Bergamo, focalizzando l'attenzione in particolare sugli sbocchi professionali. La conferma arriva dal 28° rapporto sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati Alma Laurea 2026. Tra coloro che hanno conseguito il titolo triennale nel 2024, a un anno di distanza, sono risultati impegnati nel mondo del lavoro l'81,7%, con una retribuzione media netta di 1.399 euro. Per chi invece ha completato il percorso di laurea magistrale nel 2020, la percentuale ha toccato l'86,6%, con uno stipendio di 1.499 euro a un anno dalla discussione della tesi, ma ha raggiunto il 96,1 dopo 5 anni. Il salario medio netto in questo caso si è attestato a 1.938 euro. L'indagine di Alma Laurea ha interessato nel complesso 6.807 laureati dell'Ateneo di Bergamo. Certifica un miglioramento del dato relativo alla regolarità degli studi, completati in corso dal 65% degli iscritti. Inoltre cresce l'internazionalizzazione, con il 12,3% dei ragazzi che ha partecipato a un'esperienza di studio all'estero. Negli anni presi in esame sono stati numerosi gli studenti che hanno lavorato pur se iscritti all'università, ben l'82,9%. Da sottolineare che il 60,3% dei laureati di primo livello ha proseguito con un corso di secondo livello, quindi fino alla laurea magistrale. A proposito di settori professionali, quasi il 75% degli ex studenti universitari si è inserito nell'ambito dei servizi, mentre poco più del 24% nel comparto industriale. Merita di essere ricordato, infine, che l'89,7% dei laureati ha dichiarato di essere soddisfatto della propria esperienza universitaria.
0: Finito l'anno scolastico, l'estate, tempo dei centri ricreativi estivi, quelli privati però costano un po' troppo, sono aumentati nel 2026, così lancia l'allarme Federconsumatori, le famiglie si organizzano diversamente, anche con la tata condivisa.
4: Con la fine delle lezioni i genitori bergamaschi si attrezzano con il complesso puzzle degli incastri nei centri estivi. Un periodo di svago per i più piccoli ma di parecchi dolori per i portafogli. I costi restano infatti un ostacolo non di poco conto per la gestione dei figli a casa da scuola. L'estate 2026 registra aumenti diffusi. Secondo Federconsumatori la tariffa mensile media del tempo pieno nel privato in regione è salita a 744 euro, erano 740 nel 2025, mentre la mezza giornata costa 496 euro contro i 480 dello scorso anno. Più accessibili i centri pubblici dove il tempo pieno resta stabile a 396 euro al mese e la mezza giornata si attesta a 320 euro. Guardando nello specifico a Bergamo, il servizio pubblico si rivolge alla fascia d'età 6-16 anni. Per i residenti senza riduzioni ISEE, la tariffa fissa richiesta è di 180 euro per 4 settimane, un prezzo competitivo rispetto alla frammentazione di altri capoluoghi lombardi, dove spesso si paga a settimana, ma che per molti nuclei familiari, specie se con più figli, resta una spesa difficile da sostenere. Per questo motivo i genitori si organizzano spesso trattate condivise, ferie alternate per badare a turnazione ai figli e agli amichetti e l'aiuto insostituibile dei nonni. In questo modo però si rischia di perdere un'importante occasione educativa. I dati di Open Police confermano infatti che in Lombardia soltanto il 10% dei minori in media frequenta un centro estivo, con forti disparità nella bergamasca. Se a Predore la quota di frequentazione è altissima e sfiora quasi il 100%, in molti altri comuni del territorio i servizi non coprono nemmeno l'1% della domanda.
0: E ci sono bambini ben lontani dal pensare a un centro ricreativo estivo, sto parlando dei bambini in Ucraina, e c'è un'iniziativa davvero molto bella, nasce dal Giubileo della Pace, da un viaggio, da una missione proprio in alcune zone martoriate dalla guerra, e la prossima settimana si tradurrà nell'arrivo a Bergamo, in particolar modo a Olera di Alzano Lombardo, di 30 bambini ucraini e 15 accompagnatori.
4: C'è un filo invisibile che unirà le ferite dell'Ucraina ai vicoli storici di Olera, frazione di Alzano Lombardo. È il filo della solidarietà attiva, nato dall'esperienza sul campo della delegazione bergamasca del Movimento Non Violento, guidata da Marcello Raimondi, reduce da un viaggio umanitario lo scorso ottobre a Kharkiv, di dialogo, preghiera e vicinanza profonda. Era il Giubileo della Speranza ed ha lasciato un segno indelebile nei partecipanti. Tornati a casa con gli occhi carichi del dolore di una terra sotto assedio, hanno avvertito l'urgenza di tradurre quelle forti emozioni in azione concreta. Tra loro il giornalista Mario Bonati, che in pochissimo tempo e con straordinario slancio di tante persone ha costituito l'associazione Presente TS, un nome scelto proprio per dare una risposta immediata a una delle tante richieste raccolte durante il viaggio. Al fronte sono i bambini i soggetti più colpiti. Per loro i droni non sono un gioco, ma portatori di distruzione e morte. Crescono tra sirene costanti, molti con padri o fratelli al fronte, troppi ormai orfani. Ragazzini privati di quella pace e spensieratezza a cui avrebbero diritto. Per dare loro una tregua, l'associazione ha attivato una fitta rete di solidarietà che ha visto l'immediata partecipazione di comuni, enti pubblici e realtà private del territorio. Grazie a questo sforzo corale, la prossima settimana una trentina di bambini tra gli 8 e i 12 anni con una quindicina di accompagnatori arriveranno a Bergamo per un soggiorno di 2 settimane ad Olera. Sarà un primo segno di vicinanza concreta, un abbraccio per questi ragazzini che, pur portando dentro i segni di una ferita profonda, torneranno a casa come testimoni di uno sguardo di pace ricevuto da chi oggi si impegna per costruirla.
0: E ci colleghiamo con Luisa Vanella, vicepresidente dell'associazione Presente TS. Benvenuto, buongiorno.
5: Buongiorno Paola.
0: Allora, come nasce questa iniziativa, questa associazione, questo progetto?
5: Stavamo rientrando da Kharkiv, dove abbiamo fatto il giubileo della Speranza. Siamo andati perché volevamo testimoniare la nostra solidarietà e la forza trasformativa che ha la non violenza, le azioni non violente, e che migliore azione non violenta che andare con i nostri corpi disarmati in una zona di guerra. Questo è stato il primo desiderio nostro. Quando stavamo tornando con il treno, con un gruppo di amici, avevamo cominciato a dire che cosa possiamo fare per loro, perché tra gli incontri che avevamo avuto, tutti i sindaci della zona del fronte della guerra ci dicevano di aiutarli con i bambini. Allora abbiamo deciso di fare questa vacanza, un po' era un sogno, perché era lontanissimo questo momento, e ce l'abbiamo fatta, settimana prossima arrivano e siamo felici. Se mi permetti un attimino, sentendo le notizie prima che hai dato, che sono proprio da un film di horror, quella violenza che c'è, che non so, ti fa venire i brividi, pensavo nella guerra, in questa guerra che c'è in Ucraina, così evidente la guerra che c'è là. E anche noi abbiamo bisogno però di pace, anche noi abbiamo bisogno di prendere consapevolezza di cosa vuol dire vivere in pace. Mi pare che l'occasione della guerra in Ucraina è uno spunto interessante per educarci noi alla pace anche.
0: Senza ombra di dubbio, tant'è che in tutto questo progetto che vede coinvolti davvero istituzioni, comuni, realtà private, naturalmente c'è bisogno di sostenerlo, quindi c'è bisogno davvero di un aiuto anche economico, perché questo progetto non vuole essere poi fine a se stesso.
5: Infatti, noi, guarda, prima cosa abbiamo fatto degli accordi con il comune di Alzano Lombardo, che saluto il sindaco Camillo Bertocchi per la sua gentilezza e per la sua solidarietà, e tutti i volontari che si sono sommati, si è messa in moto la comunità di Alzano Lombardo, in particolare per questo evento. E noi abbiamo un codice IBAN per poter o la rete della solidarietà per poter aiutarci a portare avanti questo progetto e altri che stiamo organizzando, perché non finisce qui, perché il loro bisogno, per esempio quelle immagini che state vedendo adesso, quando siamo andati la prima volta a Kharkiv al cimitero a vederlo, era molto più piccolo, era quasi la metà di quello che voi state vedendo adesso. Cioè, in pochi mesi si era duplicato questo cimitero. Questa è la velocità della macchina di guerra che non fa altro che orrore, che generare morte.
0: Allora c'è la possibilità, naturalmente, appunto con un contributo, aiutare appunto questo progetto. Naturalmente è possibile trovare anche i riferimenti, immagino, attraverso dei siti internet, quindi è possibile arrivare a voi, c'è la possibilità di arrivare a voi. Insomma, noi l'abbiamo mandato nel servizio, eccolo qua,
5: ecco,
0: lo facciamo
5: lì
0: vedere in questo momento, per poter aiutare appunto questa associazione che sta muovendo i primi passi, sta dando davvero una mano preziosissima. Immaginate questi bambini che arriveranno a Bergamo mercoledì prossimo e saranno accolti in questa splendida frazione di Alzano Lombardo d'Olera, in un contesto davvero di pace e di serenità, cosa che davvero da anni non stanno vivendo. L'ultima cosa, lei è stato di recente in Ucraina, proprio un flash velocemente per dire qual è la situazione oggi.
5: È molto grave la situazione. Sono stato a Kiev, in Ucraina, rappresentando il comune di Bergamo, che ringrazio anche l'onore per averlo rappresentato, che si è firmato una lettera di intenti con la città di Zaporizhia e la città di Chernivtsi. E la situazione è gravissima. Il bombardamento che c'era stato la notte precedente al mio arrivo aveva causato 26 morti, quindi nella città, quindi lascio immaginare qual è la situazione, gravissima, molto peggio di tutti i mesi peggiore, insomma, tutti i mesi peggiore.
0: Ecco perché è importante costruire intorno, insomma, un progetto di pace che arrivi anche attraverso queste esperienze di accoglienza. Io ringrazio Luisa Banella per essere stato con noi. Avremo modo di raccontare la prossima settimana l'arrivo di questi bambini, quindi raccontare la gioia di questo incontro, l'abbraccio, appunto, che è stato appunto anticipato appunto nel progetto dell'associazione presente. Grazie e buon lavoro.
5: Grazie a voi, buona giornata.
0: Sta prendendo corpo il nuovo tratto della pista ciclopedonale che collegherà la zona produttiva di Zingogna al fiume Adda.
6: Sono partiti i lavori per il secondo tratto della pista ciclopedonale lungo la provinciale 122 Francesca a Cisarano. Un'opera tanto attesa che ora finalmente sta diventando realtà. Il nuovo tratto misura 1,4 km e si collegherà ai 900 già percorribili dal 2023, completando un corridoio bike to work che permetterà di spostarsi in sicurezza dal fiume Adda fino alla zona produttiva di Zingogna. I lavori, affidati già da qualche settimana, dureranno circa 10 mesi e prevedono anche la tombinatura di circa 6 o 7 rogge.
7: Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile lungo la strada provinciale Francesca, un'opera che ha visto una prima parte di realizzazione nel 2023 e che ha consentito di percorrere 900 metri nel tratto urbano nel centro abitato di Cisarano, e ora prosegue con altri 1,5 km fino ad arrivare oltre il confine di Pontirolo, fino ad arrivare all'intersezione con la via Catreviglio. L'opera, complessivamente di 790.000 euro, è stata finanziata in modo consistente da diversi fondi regionali e provinciali, anche comunali. 500.000 euro sono stati stanziati da Regione Lombardia nell'ambito del Piano Lombardia e di ampliamento delle ciclabili per i percorsi bike to work e bike to school, cioè percorsi casa-lavoro da promuovere con mobilità leggera. Altri 175.000 euro sono stati finanziati dalla provincia. Pontirolo, che è interessato con gli ultimi 70 metri, ha steso con noi un protocollo d'intesa per consentire un'opera che avesse un senso al di là del confine tra i due territori, e ha compartecipato con 18.000 euro. La restante quota, fino a 790.000, è stata invece finanziata con fondi comunali.
0: Andiamo a Treviolo perché torna Treviva ad animare il paese, l'intera comunità. Ci colleghiamo con il sindaco Pasquale Gandolfi, ben ritrovato, buongiorno.
8: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: E ci sarà anche l'Eco Caffè, quindi parliamo anche un po' di noi.
8: Assolutamente sì, siamo pronti a questa nona edizione di Treviva, che ormai è una rassegna storica per quanto riguarda il territorio di Treviolo, ma in realtà per il territorio provinciale, visto che negli scorsi anni hanno partecipato più di 50.000 persone a questa bellissima festa, che è una festa di colori, di musica, è una festa che indica l'inizio dell'estate, è una festa che ci porta in un momento di serenità. Iniziamo domani pomeriggio alle 17 con l'inaugurazione, alle 18 con la consegna delle benemerenze civiche, e poi proseguiamo subito già con una prima serata dove facciamo un po' di amarcorda, andiamo un po' nel passato, avremo ospite Cristina D'Avena sul palco principale e sull'altro palco, visto che la festa si distribuisce su circa un chilometro e mezzo di percorso a due palchi, uno in testa e uno in coda. Avremo una serata dedicata invece alla danza e al ballare tutti insieme. Lungo il percorso ci saranno decine di street food che arrivano un po' da tutta Italia, quindi uno può decidere di mangiare quel che vuole e come vuole. Avremo molti commercianti di Treviolo che si mettono in mostra, avremo le associazioni del territorio che faranno vedere quello che hanno fatto in quest'anno e quello che faranno nel futuro. E poi tutto proseguirà anche la domenica tutto il giorno, sarà un'altra grande giornata di festa, dove ci saranno non solo spazi dedicati ai bambini e ai ragazzi nel pomeriggio con giochi di magia piuttosto che di circo, dedicati appunto specialmente ai bambini. Avremo ospite Emergenzopoli con tutte le forze dell'ordine, quindi carabinieri, guardia di finanza, polizia, vigili del fuoco, che faranno prove con i bambini e con i ragazzi, ma anche con gli adulti, devo dire, perché è importante fare percorsi comunicativi anche ai nostri adulti. E poi lo spettacolo finale della domenica saranno in realtà due. Sul palco principale avremo i Nomadi, sarà un concerto molto importante, 2 ore e mezza di concerto, inizierà alle 21:30 in piazza Monsignor Benedetti, e invece nel secondo palco avremo le Giannissime, che sono delle ragazze bergamasche bravissime, sono cover di Gianna Nannini ufficiale, e ospiteremo loro da quest'altra parte.
2: Insomma, un weekend intenso da vivere, insomma, come insomma ci ha abituato bene Treviolo con Treviva. Quindi appuntamento questo fine settimana, già da domani a partire dalle 17. Io ringrazio il sindaco di Treviolo Pasquale Gandolfi per essere stato con noi, ed ora invece andiamo in Valtaleggio, perché dal mondo sono arrivati per studiare l'arte, la storia, ma anche la natura.
4: I minerali sono le radici del nostro pianeta, da loro nascono la natura, i paesaggi e la nostra cultura. Per riscoprire questo legame, l'associazione Natura Arte Habitat ha organizzato in Valtaleggio il convegno Minerali, le nostre radici inorganiche, l'evento che ha aperto il programma di studio estivo. L'iniziativa è da anni radicata nel territorio grazie a Ilaria Mazzoleni, architetto responsabile scientifico dell'associazione, originaria di Taleggio ma dalla fine degli anni 90 docente in America, che ha mantenuto comunque un forte legame con le sue radici, promuovendo un costante studio, approfondimento e richiamando studiosi da tutto il mondo. Quest'anno il territorio si presenta anche alle istituzioni, ospite l'assessore alla cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso. Un viaggio in valle che parte dalla località Salzana per incontrare i responsabili dell'associazione e confrontarsi sui progetti culturali, sulle residenze per artisti e sulle bellezze locali. Il tour istituzionale tocca altre perle storiche e architettoniche della zona: l'antico borgo di Cornello dei Tasso, la frazione di Santa Croce e il monumentale casinò di San Pellegrino Terme. Scienziati, biologi, architetti e artisti si sono riuniti per 3 giorni di incontri e attività all'aperto. L'obiettivo è unire idee diverse per trovare soluzioni concrete a difesa dell'ambiente, promuovendo un nuovo rispetto per la natura. Questo territorio, legato da sempre alle attività estrattive, dimostra come la montagna possa rinascere, puntando su un'economia nuova e sostenibile che protegge la biodiversità. La Valtaleggio e la vicina Val Brembana si confermano così luoghi ideali per riflettere su come l'arte, la storia e la cultura possono aiutarci a vivere in perfetto equilibrio con l'ambiente circostante.
2: Le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
9: Un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel weekend rimonta l'anticiclone, avremo dunque tempo stabile e ben soleggiato anche in Lombardia. Nella giornata di sabato pochissimi disturbi nuvolosi con temperature in aumento. Anche domenica in Lombardia giornata ben soleggiata, qualche annuvolamento in più tra pomeriggio e sera sulle zone alpine con temperature pressoché stazionarie. Vediamo il dettaglio della provincia di Bergamo, dunque tornerà un po' di caldo in questo weekend con massime fino a 32-33 gradi sulla pianura bergamasca, giornata di sabato ben soleggiata, così come anche la domenica, vediamo anche la giornata festiva con temperature pressoché stazionarie, qualche annuvolamento in più sulle Orobie, però ancora non prevediamo grandi conseguenze. Vediamo la tendenza per la prossima settimana, con qualche disturbo in più tra lunedì e martedì, quando transita un'ondulazione atlantica, potrà dar luogo a degli annuvolamenti e qualche acquazzone temporale, soprattutto in montagna, con temperature più contenute. Poi nella seconda parte di settimana torna a rinforzare l'anticiclone e dunque probabilmente avremo anche un'ondata di caldo. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
10: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
11: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
12: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
13: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
14: Radio Alta. Bergamo è in onda.
15: Spot, spot.
16: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
18: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
19: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
17: Prevedo che a comprarli provvedo.
19: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
21: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
22: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!

Mastroianni, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta. Sono le 12:58 minuti. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovate a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale parliamo di anziani, gli anziani del futuro, perché c'è un rapporto piuttosto allarmante. Nel 2050 ci saranno più 50% di anziani sul territorio bergamasco, nel capoluogo uno su tre sarà over 65. Serve quindi un piano di emergenza.
2: Un inverno demografico destinato a trasformare radicalmente il territorio orobico entro la metà del secolo. Le proiezioni Istat, rielaborate dalla CISL di Bergamo, delineano uno scenario senza precedenti per il 2050. Una provincia popolata per un terzo da anziani soli, fragili e a rischio povertà, con un impatto socio-economico che colpirà soprattutto le donne. In poco più di un ventennio gli over 65 nella bergamasca cresceranno del 50%, a fronte di un crollo di quasi un quinto della popolazione più giovane. La quota di anziani salirà dal 22 al 33% del totale, superando la media lombarda. Il picco si registrerà a Bergamo città, dove più di un cittadino su tre, oltre il 36%, sarà della terza età. Parallelamente si aggraverà lo spopolamento delle valli. La Valle Brembana perderà oltre il 6% dei residenti, la Valle Seriana il 4% e l'area dei Laghi il 2%. Per evitare una crisi sociale irreversibile, il sindacato dei pensionati CISL di Bergamo ha strutturato il piano Anziani 2550. Si propone a comuni, regione, governo un vero e proprio patto di coprogettazione, chiedendo di superare la logica dei bonus temporanei per investire in un finanziamento strutturale del welfare incentrato sulle persone. Il piano punta a riorganizzare i servizi attraverso piani locali della domiciliarità e su equipe mediche territoriali integrate. Tra le misure concrete spiccano i modelli di cura comunitari, le abitazioni protette e l'uso di tecnologie per il monitoraggio a distanza. Sul fronte della povertà, la FNP ha già avviato con la Caritas un fondo di sostegno solidale per famiglie e over 67 in difficoltà, a cui si aggiungerà in autunno il progetto della spesa sospesa. L'intero studio verrà presentato ufficialmente il prossimo 17 giugno a Bergamo dalle 9:30 nella Sala Sestini della Camera di Commercio. L'incontro vedrà il confronto tra esperti sanitari, istituzioni locali e vertici sindacali regionali e nazionali.
1: Cambiamo argomento, parliamo del vilipendio del cadavere di Pamela Genini. Ieri ci sono state una serie di prove tecniche, può essere stata una sola persona a compiere il reato, i particolari nel servizio.
3: Poteva una persona da sola compiere l'orrendo vilipendio del cadavere di Pamela Genini, sfilare la bara dall'oculo, metterla a terra, segare il cofano e compiere la profanazione? La risposta è sì. È l'interrogativo che da subito tutti, gli inquirenti in primis, si sono posti dal momento in cui purtroppo si è scoperto che qualcuno aveva compiuto un gesto tanto incredibile quanto orrendo come l'asportazione della testa della defunta Pamela. E lontano dai riflettori e dalle telecamere che quotidianamente attira a sé l'unico indagato dalla procura, Francesco Dolci, amico della povera vittima, i carabinieri della compagnia di Treviglio e del nucleo investigativo di Bergamo, insieme alla procura, hanno disposto al cimitero di Strozza una simulazione del fatto in circostanze con materiali del tutto sovrapponibili a quelle reali. Ebbene, la risposta è sì, è possibile, anzi è verosimile che una persona abbia potuto agire da sola. I pesi e le leve, data l'altezza dell'oculo, non solo erano possibili, ma addirittura l'angolatura naturale fornita dall'appoggio a terra solo del lato piedi ha fornito una posizione comoda a chi ha aperto, svitando la bara, tagliato lo zinco e compiuto il vilipendio. Presenti il sindaco, il personale comunale addetto alla manutenzione del cimitero e il titolare dell'agenzia di onoranze funebri incaricata della tumulazione. Usata una bara analoga e un peso analogo a quello della vittima. Sono state eseguite due prove, la prima usando strumenti comunemente impiegati nelle operazioni cimiteriali. e poi sono state effettuate ulteriori prove senza alcun ausilio meccanico, facendo quindi ricorso esclusivamente allo sforzo fisico. Sia un dipendente comunale addetto alla manutenzione del cimitero, sia un militare hanno provveduto in autonomia all'estrazione, al temporaneo posizionamento a terra e al reinserimento del manufatto all'interno dell'oculo. Tolto il dubbio, ora l'esito sarà valutato insieme agli ulteriori elementi investigativi già acquisiti in corso di sviluppo per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e per riuscire ad individuare il responsabile.
1: Rifugi per donne e bambini maltrattati, servirebbero più luoghi protetti.
2: Bergamo emerge come il territorio più in sofferenza della Lombardia sul fronte della protezione e dell'accoglienza delle donne e dei figli minori vittime di violenza domestica che devono allontanarsi dalla propria abitazione. Sebbene la provincia conti su una rete di 19 case, Brescia ne ha quasi il doppio, la disponibilità logistica si sta rivelando insufficiente a coprire la totalità delle emergenze. I dati dell'ultimo rapporto di Polis Lombardia tracciano una mappatura regionale fortemente disomogenea, dove la necessità di isolare tempestivamente le vittime si scontra con la saturazione delle strutture. A livello regionale si contano 145 case rifugio, gestite nel 92% dei casi da enti privati. Nel 2024 queste strutture hanno garantito protezione a 712 donne e 770 minori, registrando un incremento della capacità ricettiva complessiva di oltre il 5% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, a causa dei nuovi requisiti per l'iscrizione all'albo regionale, il numero medio dei posti letto per singola struttura è calato. A fronte di 85 donne che hanno trovato rifugio e protezione all'interno delle strutture bergamasche, sono state 73 le richieste d'aiuto che non hanno potuto trovare risposta per via della mancanza di posti letto disponibili. Si tratta del dato di sofferenza più critico a livello regionale, nettamente superiore alle situazioni registrate a Milano e Brescia. La disomogeneità distributiva della rete lombarda aggrava la gestione dei trasferimenti di sicurezza, una misura fondamentale quando si rende necessario spostare la vittima fuori dai confini della provincia del maltrattante. Senza una capacità ricettiva fluida ed omogenea, l'intero ingranaggio di protezione fatica a garantire la dovuta tempestività, lasciando scoperte decine di donne proprio nel momento di massimo rischio.
1: Traffico difficoltoso questa mattina in ingresso a Bergamo, l'installazione di un pannello per le informazioni relative alla viabilità ha reso necessario un restringimento della carreggiata di via Bonomelli. Nelle ore di punta si sono formate code già dalla Malpensata per chi era diretto in centro città. La zona da qualche giorno è interessata anche dal cantiere per la sistemazione di via Paglia. Gli studi universitari, gli sbocchi professionali, un rapporto positivo perché per quel che riguarda l'Ateneo Bergamasco. Sentiamo i particolari.
4: Sono positivi i numeri che raccontano l'Università di Bergamo, focalizzando l'attenzione in particolare sugli sbocchi professionali. La conferma arriva dal 28° rapporto sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati, Alma Laurea 2026. Tra coloro che hanno conseguito il titolo triennale nel 2024, a un anno di distanza, sono risultati impegnati nel mondo del lavoro l'81,7%, con una retribuzione media netta di 1.399 euro. Per chi invece ha completato il percorso di laurea magistrale nel 2020, la percentuale ha toccato l'86,6%, con uno stipendio di 1.499 euro a un anno dalla discussione della tesi, ma ha raggiunto il 96,1 dopo 5 anni. Il salario medio netto in questo caso si è attestato a 1.938 euro. L'indagine di Alma Laurea ha interessato nel complesso 6.807 laureati dell'Ateneo di Bergamo. Certifica un miglioramento del dato relativo alla regolarità degli studi, completati in corso dal 65% degli iscritti. Inoltre cresce l'internazionalizzazione, con il 12,3% dei ragazzi che ha partecipato a un'esperienza di studio all'estero. Negli anni presi in esame sono stati numerosi gli studenti che hanno lavorato pur se iscritti all'università, ben l'82,9%. Da sottolineare che il 60,3% dei laureati di primo livello ha proseguito con un corso di secondo livello, quindi fino alla laurea magistrale. A proposito di settori professionali, quasi il 75% degli ex studenti universitari si è inserito nell'ambito dei servizi, mentre poco più del 24% nel comparto industriale. Merita di essere ricordato, infine, che l'89,7% dei laureati ha dichiarato di essere soddisfatto della propria esperienza universitaria.
1: Finito l'anno scolastico, l'estate, tempo dei centri ricreativi estivi, quelli privati però costano un po' troppo, sono aumentati nel 2026, così lancia l'allarme Federconsumatori, le famiglie si organizzano diversamente, anche con la tata condivisa.
2: Con la fine delle lezioni i genitori bergamaschi si attrezzano con il complesso puzzle degli incastri nei centri estivi. Un periodo di svago per i più piccoli ma di parecchi dolori per i portafogli. I costi restano infatti un ostacolo non di poco conto per la gestione dei figli a casa da scuola. L'estate 2026 registra aumenti. Secondo Federconsumatori la tariffa mensile media del tempo pieno nel privato in regione è salita a 744 euro, erano 704 nel 2025, mentre la mezza giornata costa 496 euro contro i 480 dello scorso anno. Più accessibili i centri pubblici dove il tempo pieno resta stabile a 396 euro al mese e la mezza giornata si attesta a 320 euro. Guardando nello specifico a Bergamo, il servizio pubblico si rivolge alla fascia d'età 6-16 anni. Per i residenti senza riduzioni ISEE, la tariffa fissa richiesta è di 180 euro per 4 settimane, un prezzo competitivo rispetto alla frammentazione di altri capoluoghi lombardi, dove spesso si paga a settimana, ma che per molti nuclei familiari, specie se con più figli, resta una spesa difficile da sostenere. Per questo motivo i genitori si organizzano spesso tra tate condivise, ferie alternate per badare a turnazione ai figli e agli amichetti e l'aiuto insostituibile dei nonni. In questo modo però si rischia di perdere un'importante occasione educativa. I dati di Open Police confermano infatti che in Lombardia soltanto il 10% dei minori in media frequenta un centro estivo, con forti disparità nella bergamasca. Se a Predore la quota di frequentazione è altissima e sfiora quasi il 100%, in molti altri comuni del territorio i servizi non coprono nemmeno l'1% della domanda.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
5: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Sono iniziati i mondiali, diamo il benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma soprattutto, come annunciato ieri, al nostro ospite quotidiano, il giornalista del Corriere della Sera, Cesare Zapperi. Buongiorno Cesare, come stai?
6: Buongiorno Fabrizio, stiamo molto bene.
5: Hai sempre la valigia pronta, perché ormai io ti leggo sulla prima pagina del principale quotidiano nazionale, da Vigevano a Genova, non lo so, non abbiamo mai il piacere di incontrarti in città, oppure frequenti ancora il sentierone?
6: No, frequento sempre, quasi tutte le mattine appena posso, però adesso ho la valigia pronta per Roma e per i prossimi tre giorni, quindi ci si rivede a Bergamo lunedì, dai.
5: Con piacere. Tradizioni, gol e vittoria, è subito fiesta messicana. Questo è il titolo che compare a pagina 44 dell'Eco di Bergamo. Quest'oggi sono iniziati i mondiali, grazie a Maurizio Corriga, Riccardo Sanga in regia con Claudio Castelli. Mondiali, Cesare, mondiali USA, Messico.
6: Guarda, ne riparliamo fra 10 giorni. Adesso francamente non riesco ad appassionarmi a Messico, Sudafrica o altre cose del genere. Questa formula monster, con quante squadre ci sono non me lo ricordo neanche, sono un numero
5: 257, tanto perché ormai
6: è un numero mostruoso, cioè, il calcio vero, per carità, ci sarà anche qualche partita qui e là adesso nelle qualificazioni, però il calcio vero sarà dagli ottavi, dai quarti di finale adesso. e per, gli, e per gli, gli appassionati, io direi gli ossessionati di calcio. Ecco,
5: ossessionati.
6: Scherzo, ovviamente, perché c'è qualche permaloso che poi bisogna essere molto amanti del calcio per seguire anche partite che oggettivamente hanno dei livelli tecnici abbastanza modesti. Ecco, la, mettiamola così più serenamente.
5: Ieri poi non solo il livello tecnico era non eccelso, ma c'è stato un direttore di gara che entrerà nella storia per come ha spiegato poi una sua decisione. Circola in queste ore sui social nella notte, perché si è giocato alle 4. Tu stavi dormendo, credo.
6: Sì, direi proprio di sì.
5: Ecco, la Corea ha ribaltato la Repubblica Ceca vincendo per 2-1. C'è l'assist dalla regia, è il primo atalantino a debuttare, il nostro granatiere Kolasinac. Qual è la pronuncia esatta, diceva l'avvocato Mastro?
6: Kolasinac.
5: Ah, grazie.
6: L'accento postato più avanti, però poi io ho riferito, non mi assumo
5: responsabilità. Ambasciatore.
6: Io posso parlare in bergamasco al massimo, poi non.
5: Debuttano anche Canada e USA. Adesso chiudiamo qui la parentesi mondiali, parliamo di Atalanta. Come vedi, da un punto di vista dell'organigramma, nei piani alti ci si sta organizzando nel modo veramente migliore. È arrivato anche un altro nome importante a fianco di Giuntoli.
6: Ma importante, sinceramente, ho letto anch'io di questo Pompiglio che mi ha ricordato un re romano, che è responsabile dei processi sportivi. Sinceramente non ho capito esattamente qual è il suo ruolo, so perché ho letto che è un uomo di strettissima fiducia del direttore sportivo Giuntoli, quindi se lo ha seguito sempre ed è un suo strettissimo collaboratore, va bene. Ormai funziona così, che si scelgono delle persone e poi queste si portano tutti loro. È successo con D'Amico, succede adesso con Giuntoli, quindi ne arriveranno. Giuntoli peraltro si è scelto anche l'allenatore che non è ancora annunciato, ma che sappiamo tutti essere Sarri, e ha scelto anche un altro dirigente del settore giovanile annunciato la scorsa settimana. Direi che si sta componendo questo puzzle, naturalmente viene un Atalanta a misura di Giuntoli, insomma Giuntoli Sarri.
5: Ecco, anche perché poi a livello nazionale dobbiamo dire che noi siamo anche abbastanza dei privilegiati, Cesari, perché dobbiamo dare alla famiglia Percassi onore e gloria in questo caso. Se guardi dove di solito lavori tu, cosa dicono i tifosi del diavolo che ancora sanno?
6: Sponda Milan, perché l'Inter sono abbastanza.
5: L'Inter sono tranquilli, sicuramente, però.
6: Allora, Milan hanno una situazione disastrosa, sì, sicuramente. C'è un vuoto totale, un vuoto cosmico. Non hanno direttore sportivo, non hanno l'allenatore. Per una piazza come Milano è una situazione incredibile, sconcertante, ecco, sì, sicuramente.
5: Beh, ci sono anche grandi società, la vecchia signora, lo dici al
6: anche la vecchia
5: amico.
6: Signora. Hai ragione,
5: il nostro amico Andrea Iannotta, gliela vuoi cantare?
6: Hai ragione, perché lì sta saltando a questione di ore il direttore generale, l'amministratore delegato Comolli, che noi pronunciamo l'italiana Comolli, ma in realtà è un francese, quindi si dice Comolli come Platini,
5: esatto,
6: però forse,
5: esatto.
6: Non vale, forse non vale neanche un'unghia di Platini questo qui.
5: Sono pienamente d'accordo, dovrebbe arrivare un carnevale anzi dal Sassuolo. Però il calciomercato, perché poi abbiamo i mondiali, però l'aspetto che appassiona i tifosi atalantini sono questi nomi, ne parlavo anche ieri sera, cioè Palestra. Adesso li faccio diventare un direttore sportivo. Palestra, Cesare, quanto vale? Tu vai sempre a sentire i politici. Buttati, tuffati.
6: Questo parallelismo vuol dire che i politici fanno il mercato delle vacche anche loro.
5: In questo periodo lo scrivi
6: anche
5: tu, lì, lo scrivi tu,
6: sì,
5: Cesare. Lo scrivi
6: ci sono, c'è il calciomercato, c'è chi va con Tizio, c'è chi va con Caio in vista delle elezioni. Quindi hai ragione, il parallelismo ci sta. Però lì non girano così tanti soldi, diciamo, ecco. Mentre nel calcio ci sono queste valutazioni: 40, 50, 60. Sembra un po' la fiera degli obei, chi offre di più. In realtà poi alla fine il prezzo vero è quello che si raggiunge quando domanda e offerta si incontrano, quindi uno può stabilire dei prezzi altissimi o bassissimi, ma si fissa nel momento in cui viene accettata la proposta. Quindi siamo sicuramente tra i 40 e i 50 milioni per quanto riguarda Palestra, e dopodiché però bisogna vedere chi questi soldi li mette sul piatto, perché fino a che, come si diceva, dare cambello e dare sì. soldi, no? Quindi finché non ci sono i soldini non si chiude niente.
5: Ecco, tu che sei un Matusa, ti saluta l'amico Bacco innanzitutto. Marino Lazzarini, in tempi non sospetti, ricordi Jack Bonaventura, Cesare?
6: Certo, e come no?
5: Ecco, in un pomeriggio passò in un'oretta praticamente andò al Milan, giusto? Prima era sì. dell'Inter, praticamente alle 19 era dell'Inter, alle 20 è passato al Milan.
6: Succedono anche queste cose.
5: Il buon Marino Lazzarini ha un prezzo tra l'altro intorno agli 8-9 milioni di euro.
6: Ma secondo me anche meno, anche 5.
5: Ecco, forse meno. Disse, ma finché non arrivano con la valigia, con i soldi, noi non lo cediamo. Però siamo passati da Bonaventura, che salutiamo, un caro amico, con queste cifre a Palestra, 45 non bastano, 50, 60.
6: Fabrizio, rinfresca la memoria, non è che proprio è successo oggi questa cosa qua, perché veniamo da anni in cui c'è stata un'estate intera che si è trattato a lungo per arrivare a 65 milioni per tal Cop Miners, te lo ricordi? E ti ricordi che chi c'era dalla parte della Juventus a trattare? C'era un certo Giuntoli, che oggi è da quest'altra parte. Ma poi ti ricordi l'estate scorsa Lookman 40, 45, 50 50, 42, questo, quell'altro, che poi ormai qui il calcio è questa roba qui, ma questa roba qui a Bergamo, come a Roma, come a Napoli, come a Milano, ormai si viaggia su queste cifre che sono probabilmente o anche quasi sicuramente fuori da ogni logica, però quando siamo a 40-50, per quanto ci sembri assurdo, siamo ancora a dei livelli tutto sommato bassi, perché ci sono per certi giocatori quotazioni di 80, 90, 100 milioni. Io quando vedo quelle cifre dico, ma di cosa stiamo parlando?
5: No, di cosa stiamo parlando? M'hai dato un assist, ti ringrazio, perché ieri guardiamo i social, ci informiamo, calcio inglese, pound, sterline, tale Anderson, centrocampista del del Nottingham Forest, richiesta da parte del City di acquistarlo, risposta a 120 milioni di euro.
6: Vedi tu. La risposta ce la siamo già data, no? Ma com'è possibile? Poi è vero che il calcio inglese è un unicum nel panorama europeo, quantomeno, dove ci sono delle quotazioni incredibili, però c'è anche un fiume di denaro che scorre, lì ci sono grandi proprietà arabe e straniere, ci sono diritti televisivi che hanno valori 2-3 volte quelli italiani, quindi chiaramente, come dire, è una questione anche di tenore di vita, no? Noi siamo abituati a mangiare pane e salame. Lì pasteggiano a caviale e champagne, quindi come dire, tutto è rapportato ai loro standard, che non sono
5: e anche alle loro entrate, che sono nettamente superiori alle nostre. Cesare, senti un po', guarda che articolo ha pubblicato Enrico Mazza quest'oggi in Mondiali: l'Atalanta e i rimborsi della FIFA a Bergamo stimati 1,55 milioni, ma le novità costano tra virgolette 450 mila euro. Enrico Mazza è sempre dettagliato, è uno scienziato.
6: Sì, è dettagliato e implacabile nella sua minuzia per riportare le cifre. Giustamente ti dice entrate e uscite, non ti si limita a dire che per portare a casa uno e sei, quello che è, ne devi pagare. Però devo dire, bisogna ringraziarlo perché ci dà una informazione. Io personalmente non sapevo che ci fosse questa possibilità, è un rivolo rispetto alle somme che circolano, però come dire, tutto serve, tutto fa brodo, e anche quel milioncino erotti che l'Atalanta incassa non guasta, serve comunque a sostenere dei costi, quindi ben venga. È un altro risvolto del fatto che l'Atalanta ha un organico di giocatori di valore che vanno ai mondiali, ne sono andati 8 se non sbaglio. Sì. Se l'Italia si fosse qualificata magari potevano essere 10 o 11, sarebbe stato ancora meglio, però Va bene così, va bene così.
5: Ecco, ti salutano anche gli amici di Zonio Nero Blu. Ti ho visto, sono delle persone veramente meravigliose.
6: Ma noi salutiamo tutti i club nerazzurri.
5: Tutti i club nerazzurri, anche perché.
6: Giusto.
5: Quanti chilometri hai fatto, scusami, alla camminata nerazzurra? Adesso ti becco in castagna.
6: Io neanche uno, io non ho. Io faccio camminate di corto raggio tutti i giorni, i miei 7-8 chilometri a piedi, per cui incontro molti tifosi che mi salutano, mi chiedono, così via. Però le camminate più oltre non sono sostenibili.
5: Esatto, te ne fai in privato. Senti Cesare, l'ultimo argomento che vorrei trattare quest'oggi riguarda quello che è un po' l'argomento del giorno, perché da un punto di vista tecnico credo che l'Atalanta sia ben coperta, però da un punto di vista poi dell'organico, cosa ti aspetti da tifoso? Perché poi qualcuno diceva di aver visto anche Klopp mangiare un gelato alla stracciatella. È stato un po' l'argomento. Vabbè,
6: forse era l'effetto di una colazione un po' con alta gradazione. Se proprio non stava altrove, vabbè. Succede a volte. Quando scambi il cappuccino con altre sostanze, poi succede che vedi cose che non,
5: lo dico anche,
6: nella realtà non ci sono.
5: Lo dico anche all'amico Demetrio Tasca, che invocava naturalmente Klopp.
6: No, perché poi basta che lo dica uno, poi gli vanno indietro in tanti, ma forse bisognerebbe essere un pochino più cauti nelle cose. Vabbè, detto questo, scusa, la domanda è
5: la domanda era, cosa ti aspetta? Cioè, secondo
6: te... cosa mi aspetto? Ciao, la facciamo lunga, Fabrizio, perché qui c'è da cambiare.
5: Hai due minuti.
6: Da cambiare molto. Cosa mi aspetto? Intanto che finalmente arrivi la definizione, l'annuncio di Sarri e la sua prima conferenza stampa, che sarà il primo tassello, certo, che ci permetterà di capire che cosa ha in testa Sarri, perché questo è il primo gradino. Dopodiché, una volta che si è capito che cosa vuole Sarri, si capirà anche dove si potrà andare a parare. Sicuramente ci sono da cambiare 6-7 giocatori, secondo me almeno, quindi vuol dire sarà un'estate veramente di grande attivismo, perché per 6-7 giocatori da cambiare vuol dire che ne devono uscire 6-7, ne devono rientrare altrettanti, quindi fra entrate ed uscite il Giuntoli che voi mostrate in foto avrà un'estate caldissima. Già vedo le previsioni, dicono che quest'estate sarà la più calda degli ultimi 20-30 anni. Per Giuntoli secondo me il clima è giusto, cioè proprio da sudare, perché lo attende un compito davvero complesso, difficile. E qui torna la mia parola d'ordine, vediamo se te la ricordi.
5: Pazienza, ma io l'ho detto a San Pellegrino, l'ho detto agli amici che mi facevano delle domande, gli amici della Coppa Valbrembana, ho detto pazienza, lo dice anche il famoso giornalista del Corriere della Sera, Cesare Zapperi.
6: Quello, però guarda, lo dice anche un vecchio detto, che la pazienza è la virtù dei forti.
5: Chiudiamo col botto, Cesare, buon viaggio allora. Buon viaggio, ci sentiamo presto.
6: Di lavoro, perché uno pensa che vada al Colosseo a fare, però vado a seguire un politico in grande ascesa in questo momento con grande curiosità. Andiamo a vedere, lo racconteremo sul Corriere. Se
5: un
6: volete
5: politico
6: leggerlo.
5: Da 10% addirittura, da quanto leggo.
6: Lo vediamo. Per ora i sondaggi sono tra il 4 e il 5, poi vediamo.
5: Grazie Cesare, abbiamo fatto questa piccola parentesi anche politica. Buon viaggio e a presto.
6: Buona giornata a tutti voi.
5: Grazie mille a Cesare Zapperi del Corriere della Sera, Maurizio Corriga, Riccardo Sanga, Claudio Castelli in regia. Grazie a voi, domani e sabato saremo con Xavier Iacobelli.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
7: Alta Play.
8: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

0: i più programmati. Se non sei in onda con noi, non sei rock.
1: Keep on rockin'.
0: Il rock che devi ascoltare.
2: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
2: It's time of rock classics.
3: Rock style. Rock style.
0: Radio Alta. Musica grande.
2: It's time of rock classics.
4: Rock style.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
0: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
4: Radio Alta. Alta Play.
5: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
6: Cercavi me, non è vero? Bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lasci che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Alta Play Yesterday.

0: nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. La musica grande.
2: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Torna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Generazione 2000. La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000. I've been

0: Spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349 79. Sabato, orario continuato.
3: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo di anziani, gli anziani del futuro, perché c'è un rapporto piuttosto allarmante. Nel 2050 ci saranno più 50% di anziani sul territorio bergamasco, nel capoluogo uno su tre sarà over 65. Serve quindi un piano di emergenza.
2: Un inverno demografico destinato a trasformare radicalmente il territorio orobico entro la metà del secolo. Le proiezioni Istat, rielaborate dalla CISL di Bergamo, delineano uno scenario senza precedenti per il 2050. Una provincia popolata per un terzo da anziani soli, fragili e a rischio povertà, con un impatto socio-economico che colpirà soprattutto le donne. In poco più di un ventennio gli over 65 nella Bergamasca cresceranno del 50%, a fronte di un crollo di quasi un quinto della popolazione più giovane. La quota di anziani salirà dal 22 al 33% del totale, superando la media lombarda. Il picco si registrerà a Bergamo città, dove più di un cittadino su tre, oltre il 36%, sarà della terza età. Parallelamente si aggraverà lo spopolamento delle valli. La Valle Brembana perderà oltre il 6% dei residenti, la Valle Seriana il 4% e l'area dei Laghi il 2%. Per evitare una crisi sociale irreversibile, il sindacato dei pensionati CISL di Bergamo ha strutturato il piano Anziani 25-50. Si propone a comuni, regione, governo un vero e proprio patto di coprogettazione, chiedendo di superare la logica dei bonus temporanei per investire in un finanziamento strutturale del welfare incentrato sulle persone. Il piano punta a riorganizzare i servizi attraverso piani locali della domiciliarità e su equipe mediche territoriali integrate. Tra le misure concrete spiccano i modelli di cura comunitari, le abitazioni protette e l'uso di tecnologie per il monitoraggio a distanza. Sul fronte della povertà, la FNP ha già avviato con la Caritas un fondo di sostegno solidale per famiglie e over 67 in difficoltà, a cui si aggiungerà in autunno il progetto della spesa sospesa. L'intero studio verrà presentato ufficialmente il prossimo 17 giugno a Bergamo dalle 9.30 nella Sala Sestini della Camera di Commercio. L'incontro vedrà il confronto tra esperti sanitari, istituzioni locali e vertici sindacali regionali e nazionali.
1: Parliamo del vilipendio del cadavere di Pamela Genini. Ieri ci sono state una serie di prove tecniche. Può essere stata una sola persona a compiere il reato, i particolari nel servizio.
3: Poteva una persona da sola compiere l'orrendo vilipendio del cadavere di Pamela Genini, sfilare la bara dall'oculo, metterla a terra, segare il cofano e compiere la profanazione? La risposta è sì. È l'interrogativo che da subito tutti, gli inquirenti in primis, si sono posti dal momento in cui purtroppo si è scoperto che qualcuno aveva compiuto un gesto tanto incredibile quanto orrendo, come l'asportazione della testa della defunta Pamela. E lontano dai riflettori e dalle telecamere che quotidianamente attira a sé l'unico indagato dalla procura, Francesco Dolci, amico della povera vittima, i carabinieri della compagnia di Treviglio e del nucleo investigativo di Bergamo, insieme alla procura, hanno disposto al cimitero di Strozza una simulazione del fatto, in circostanze con materiali del tutto sovrapponibili a quelle reali. Ebbene, la risposta è sì, è possibile, anzi è verosimile che una persona abbia potuto agire da sola. I pesi e le leve, data l'altezza dell'oculo, non solo erano possibili, ma addirittura l'angolatura naturale fornita dall'appoggio a terra solo del lato piedi ha fornito una posizione comoda a chi ha aperto, svitando la bara, tagliato lo zinco e compiuto il vilipendio. Presenti il sindaco, il personale comunale addetto alla manutenzione del cimitero e il titolare dell'agenzia di onoranze funebri incaricata della tumulazione. Usata una bara analoga e un peso analogo a quello della vittima. Sono state eseguite due prove, la prima usando strumenti comunemente impiegati nelle operazioni cimiteriali, e poi sono state effettuate ulteriori prove senza alcun ausilio meccanico, facendo quindi ricorso esclusivamente allo sforzo fisico. Sia un dipendente comunale addetto alla manutenzione del cimitero, sia un militare hanno provveduto in autonomia all'estrazione, al temporaneo posizionamento a terra e al reinserimento del manufatto all'interno dell'oculo. Tolto il dubbio, ora l'esito sarà valutato insieme agli ulteriori elementi investigativi già acquisiti in corso di sviluppo per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e per riuscire ad individuare il responsabile.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
9: Radio Alta,
0: Alta Play Yesterday, gli anni '80.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Ultime battute del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, iniziato sabato scorso. Mentre andiamo in onda, è in corso la celebrazione della messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife. In serata il pontefice farà ritorno a Roma. Stamane l'appello ai trafficanti di uomini che trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie. Fermatevi e convertitevi, ha ammonito il Papa. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri non darà pace né onore né futuro. Gli Stati Uniti si apprestano ad avviare i negoziati finali con l'Iran, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Mehr, ma ci sono ancora delle incertezze.
6: La bozza di intesa prevederebbe la fine del blocco statunitense di Hormuz, la riapertura dello stretto, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le forze dalle aree circostanti l'Iran. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr, secondo cui il testo non è ancora stato approvato in via definitiva, ma mancherebbe soltanto la firma. Negli accordi anche l'allentamento delle sanzioni all'Iran, nonché l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni anche per il Libano, 2 mesi in sostanza, nel corso dei quali si terrebbero i negoziati sul nucleare. Il testo inoltre include un quadro di riferimento per affrontare la questione delle scorte di uranio arricchito, sebbene qualsiasi azione sul programma atomico dell'Iran dipenderebbe da un secondo accordo ancora più dettagliato e ancora non divulgato. Abbiamo vinto la guerra, ha dichiarato Donald Trump, rimarcando l'irrilevanza degli alleati europei. Mi auguro che l'annuncio di un accordo di pace possa essere definitivo, ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani, ma al momento da Teheran non arrivano conferme. Raffaella Frullone, linea allo studio.
5: L'appello dei vescovi dei paesi del G7 in vista della prossima riunione che si svolgerà tra il 15 e il 17 giugno in Francia. Con questo appello, scrivono i vescovi, desideriamo mettere al servizio la capacità delle nostre chiese del dialogo, della mediazione, dell'accompagnamento dei più vulnerabili. Il testo individua 4 aree di intervento urgente: il rilancio del multilateralismo, del diritto internazionale, la centralità della persona nello sviluppo e nella solidarietà internazionale, la protezione dei bambini, dei giovani nell'era digitale, la responsabilità comune nei confronti del creato e dei migranti. Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la premier Giorgia Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Per questo primo vertice, dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale che è stato firmato nel 2021, fa sapere Parigi, il capo dello Stato appunto riceverà la premier Meloni nella regione che illustra la ricchezza delle cooperazioni transfrontaliere e mediterranee tra i due paesi.
0: Spot, spot.
7: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
9: quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

emozioni e i ricordi degli anni 90. Altaplay Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
5: La musica grande, Radio Alta.

riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Gli studi universitari, gli sbocchi professionali, un rapporto positivo per quel che riguarda l'Ateneo Bergamasco. Sentiamo i particolari.
2: Sono positivi i numeri che raccontano l'Università di Bergamo, focalizzando l'attenzione in particolare sugli sbocchi professionali. La conferma arriva dal 28esimo rapporto sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati Alma Laurea 2026. Tra coloro che hanno conseguito il titolo triennale nel 2024, a un anno di distanza, sono risultati impegnati nel mondo del lavoro l'81,7%, con una retribuzione media netta di 1.399 euro. Per chi invece ha completato il percorso di laurea magistrale nel 2020, la percentuale ha toccato l'86,6%, con uno stipendio di 1.499 euro a un anno dalla discussione della tesi, ma ha raggiunto il 96,1 dopo 5 anni. Il salario medio netto, in questo caso, si è attestato a 1.938 euro. L'indagine di Alma Laurea ha interessato nel complesso 6.807 laureati dell'Ateneo di Bergamo. Certifica un miglioramento del dato relativo alla regolarità degli studi, completati in corso dal 65% degli iscritti. Inoltre cresce l'internazionalizzazione, con il 12,3% dei ragazzi che ha partecipato a un'esperienza di studio all'estero. Negli anni presi in esame sono stati numerosi gli studenti che hanno lavorato pur se iscritti all'università, ben l'82,9%. Da sottolineare che il 60,3% dei laureati di primo livello ha proseguito con un corso di secondo livello, quindi fino alla laurea magistrale. A proposito di settori professionali, quasi il 75% degli ex studenti universitari si è inserito nell'ambito dei servizi, mentre poco più del 24% nel comparto industriale. Merita di essere ricordato, infine, che l'89,7% dei laureati ha dichiarato di essere soddisfatto della propria esperienza universitaria.
1: Finito l'anno scolastico, l'estate, tempo dei centri creativi estivi, quelli privati però costano un po' troppo, sono aumentati nel 2026, così lancia l'allarme Federconsumatori. Le famiglie si organizzano diversamente, anche con la tata condivisa.
3: Con la fine delle lezioni i genitori bergamaschi si attrezzano con il complesso puzzle degli incastri nei centri estivi. Un periodo di svago per i più piccoli ma di parecchi dolori per i portafogli. I costi restano infatti un ostacolo non di poco conto per la gestione dei figli a casa da scuola. L'estate 2026 registra aumenti. Secondo Federconsumatori la tariffa mensile media del tempo pieno nel privato in regione è salita a 744 euro, erano 704 nel 2025, mentre la mezza giornata costa 496 euro contro i 480 dello scorso anno. Più accessibili i centri pubblici, dove il tempo pieno resta stabile a 396 euro al mese e la mezza giornata si attesta a 320 euro. Guardando nello specifico a Bergamo, il servizio pubblico si rivolge alla fascia d'età 6-16 anni. Per i residenti senza riduzioni ISEE, la tariffa fissa richiesta è di 180 euro per 4 settimane, un prezzo competitivo rispetto alla frammentazione di altri capoluoghi lombardi, dove spesso si paga a settimana, ma che per molti nuclei familiari, specie se con più figli, resta una spesa difficile da sostenere. Per questo motivo i genitori si organizzano spesso tra tate condivise, ferie alternate per badare a turnazione ai figli e agli amichetti e l'aiuto insostituibile dei nonni. In questo modo però si rischia di perdere un'importante occasione educativa. I dati di Open Police confermano infatti che in Lombardia soltanto il 10% dei minori in media frequenta un centro estivo, con forti disparità nella bergamasca. Se a Predore la quota di frequentazione è altissima e sfiora quasi il 100%, in molti altri comuni del territorio i servizi non coprono nemmeno l'1% della domanda.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Fra pochi minuti, su Radio Alta, la pista universale vi aspetta. Luciano Berri, l'omino funk, sarà al mixer con Discovery Dance.
0: Spot, spot.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Radio Alta, la musica grande.

0: visto che ha a disposizione due piatti, un DJ è presente in due fusionari. Un piatto suona la musica che i ballerini si divertono a ballare in questo istante e l'altro suona la musica che si divertiranno a ballare nel futuro imminente.
1: Discovery Dance by Luciano Barry.
2: E ancora una volta eccoci arrivati al venerdì, quel giorno in cui io inizio a giocare coi dischi, mettendoli in sequenza uno dopo l'altro, disegnando il suono della musica a mani libere. Discovery Dance. Ancora una volta la pista da ballo universale darà dimostrazione, per quanto ce ne sia bisogno, di quanto la musica di generi diversi, di momenti storici e lontani possano coesistere in un unico spazio.

0: Abbiamo chiuso la puntata con una delle più grandi voci della storia della musica. Era Whitney Houston, So Emotional, 1987. Abbiamo aperto con Lenny Marlin, Sitting Down Here, era il 1999. Poi un momento decisamente giocoso con Summer Nights, John Travolta, Olivia Newton-John, 78, dalla colonna sonora di Grease. E poi brano italiano del 97, Mamma Mae dei Negrita, Freak Power, gruppo d'origine di Norman Cook o Fatboy Slim, che dir si voglia, era Turn On, Tune In, Cop Out. E poi il momento magico della dance italiana anni 90, Secchi, Orlando Johnson, I Say Yeah, era il 91. È tutto per oggi, un nuovo episodio andrà in onda tra 7 giorni su Radio Alta attorno alle 4 del pomeriggio. Buona occasione questa sera per ritrovare tutte le puntate una dopo l'altra in Thank God It's Friday, oppure tutto, ma proprio tutto on demand su mixcloud.com. Discovery Dance by Luciano Barry.
1: Spot, spot. Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Ultime battute del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, iniziato sabato scorso. Mentre andiamo in onda, è in corso la celebrazione della messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife. In serata il pontefice farà ritorno a Roma. Stamane l'appello ai trafficanti di uomini che trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie. Fermatevi e convertitevi, ha ammonito il Papa. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri non darà pace né onore né futuro. Gli Stati Uniti si apprestano ad avviare i negoziati finali con l'Iran, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Mehr, ma ci sono ancora delle incertezze.
5: La bozza di intesa prevederebbe la fine del blocco statunitense di Hormuz, la riapertura dello stretto, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le forze dalle aree circostanti l'Iran. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr, secondo cui il testo non è ancora stato approvato in via definitiva, ma mancherebbe soltanto la firma. Negli accordi anche l'allentamento delle sanzioni all'Iran, nonché l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni anche per il Libano, 2 mesi in sostanza, nel corso dei quali si terrebbero i negoziati sul nucleare. Il testo inoltre include un quadro di riferimento per affrontare la questione delle scorte di uranio arricchito, sebbene qualsiasi azione sul programma atomico dell'Iran dipenderebbe da un secondo accordo ancora più dettagliato e ancora non divulgato. Abbiamo vinto la guerra, ha dichiarato Donald Trump, rimarcando l'irrilevanza degli alleati europei. Mi auguro che l'annuncio di un accordo di pace possa essere definitivo, ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani, ma al momento da Teheran non arrivano conferme. Raffaella Frullone, linea allo studio.
4: L'appello dei vescovi dei paesi del G7 in vista della prossima riunione che si svolgerà tra il 15 e il 17 giugno in Francia. Con questo appello, scrivono i vescovi, desideriamo mettere al servizio la capacità delle nostre chiese del dialogo, della mediazione, dell'accompagnamento dei più vulnerabili. Il testo individua 4 aree di intervento urgente: il rilancio del multilateralismo, del diritto internazionale, la centralità della persona, nello sviluppo e nella solidarietà internazionale, la protezione dei bambini, dei giovani nell'era digitale, la responsabilità comune nei confronti del creato e dei migranti. Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la premier Giorgia Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Per questo primo vertice, dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale, che è stato firmato nel 2021, fa sapere Parigi, il capo dello Stato appunto riceverà la premier Meloni nella regione che illustra la ricchezza delle cooperazioni transfrontaliere e mediterranee tra i due paesi.
1: Spot, spot.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Radio Alta, la musica grande. Radio
10: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
11: E che mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
3: Alta Play Yesterday.
10: Suona 2000.
3: Quando la musica scrive la storia.
10: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Vieni a provarla da Sarco a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
0: La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today.

0: Ninetta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
2: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 035 734979. Sabato, orario continuato.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: la musica grande, radio alta, spot spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play.
5: Lei è Mick e questo è Beautiful Freaks. Dopo il successo di Fabulous, Mick torna con un brano pop punk dalle sfumature grunge, scritto come una dedica ai suoi fan, i freaks, e a chiunque non si senta conforme. Il videoclip è diretto da Sophie Muller, già al lavoro con Beyoncé e Annie Lennox. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Mick, Beautiful Freaks.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
4: Alta.
2: Yei e Meich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, E.I.M.H. End of Beginning.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Parliamo di anziani, gli anziani del futuro, perché c'è un rapporto piuttosto allarmante. Nel 2050 ci saranno più 50% di anziani sul territorio bergamasco. Nella capoluogo uno su tre sarà over 65. Serve quindi un piano di emergenza.
3: Un inverno demografico destinato a trasformare radicalmente il territorio orobico entro la metà del secolo. Le proiezioni Istat, rielaborate dalla CISL di Bergamo, delineano uno scenario senza precedenti per il 2050. Una provincia popolata per un terzo da anziani soli, fragili e a rischio povertà, con un impatto socio-economico che colpirà soprattutto le donne. In poco più di un ventennio gli over 65 nella Bergamasca cresceranno del 50%, a fronte di un crollo di quasi un quinto della popolazione più giovane. La quota di anziani salirà dal 22 al 33% del totale, superando la media lombarda. Il picco si registrerà a Bergamo città, dove più di un cittadino su tre, oltre il 36%, sarà della terza età. Parallelamente si aggraverà lo spopolamento delle valli. La Valle Brembana perderà oltre il 6% dei residenti, la Valle Seriana il 4% e l'area dei Laghi il 2%. Per evitare una crisi sociale irreversibile, il sindacato dei pensionati CISL di Bergamo ha strutturato il piano Anziani 25-50. Si propone a comuni, regione, governo un vero e proprio patto di coprogettazione, chiedendo di superare la logica dei bonus temporanei per investire in un finanziamento strutturale del welfare incentrato sulle persone. Il piano punta a riorganizzare i servizi attraverso piani locali della domiciliarità e su equipe mediche territoriali integrate. Tra le misure concrete spiccano i modelli di cura comunitari, le abitazioni protette e l'uso di tecnologie per il monitoraggio a distanza. Sul fronte della povertà, la FNP ha già avviato con la Caritas un fondo di sostegno solidale per famiglie e over 67 in difficoltà, a cui si aggiungerà in autunno il progetto della spesa sospesa. L'intero studio verrà presentato ufficialmente il prossimo 17 giugno a Bergamo dalle 9:30 nella Sala Sestini della Camera di Commercio. L'incontro vedrà il confronto tra esperti sanitari, istituzioni locali e vertici sindacali regionali e nazionali.
2: Parliamo del vilipendio del cadavere di Pamela Genini. Ieri ci sono state una serie di prove tecniche. Può essere stata una sola persona a compiere il reato, i particolari nel servizio.
4: Poteva una persona da sola compiere l'orrendo vilipendio del cadavere di Pamela Genini, sfilare la bara dall'oculo, metterla a terra, segare il cofano e compiere la profanazione? La risposta è sì. È l'interrogativo che da subito tutti, gli inquirenti in primis, si sono posti dal momento in cui purtroppo si è scoperto che qualcuno aveva compiuto un gesto tanto incredibile quanto orrendo, come l'asportazione della testa della defunta Pamela. E lontano dai riflettori e dalle telecamere che quotidianamente attira a sé l'unico indagato dalla procura, Francesco Dolci, amico della povera vittima, i carabinieri della compagnia di Treviglio e del nucleo investigativo di Bergamo, insieme alla procura, hanno disposto al cimitero di Strozza una simulazione del fatto, in circostanze con materiali del tutto sovrapponibili a quelle reali. Ebbene, la risposta è sì, è possibile, anzi è verosimile che una persona abbia potuto agire da sola. I pesi e le leve, data l'altezza dell'oculo, non solo erano possibili, ma addirittura l'angolatura naturale fornita dall'appoggio a terra solo del lato piedi ha fornito una posizione comoda a chi ha aperto, svitando la bara, tagliato lo zinco e compiuto il vilipendio. Presenti il sindaco, il personale comunale addetto alla manutenzione del cimitero e il titolare dell'agenzia di onoranze funebri incaricata della tumulazione, usata una bara analoga e un peso analogo a quello della vittima. Sono state eseguite due prove, la prima usando strumenti comunemente impiegati nelle operazioni cimiteriali, e poi sono state effettuate ulteriori prove senza alcun ausilio meccanico, facendo quindi ricorso esclusivamente allo sforzo fisico. Sia un dipendente comunale addetto alla manutenzione del cimitero, sia un militare hanno provveduto in autonomia all'estrazione, al temporaneo posizionamento a terra e al reinserimento del manufatto all'interno dell'oculo. Tolto il dubbio, ora l'esito sarà valutato insieme agli ulteriori elementi investigativi già acquisiti in corso di sviluppo per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e per riuscire ad individuare il responsabile.
2: Le le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
1: Un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel weekend rimonta l'anticiclone, avremo dunque tempo stabile, ben soleggiato anche in Lombardia. Nella giornata di sabato pochissimi disturbi nuvolosi con temperature in aumento. Anche domenica in Lombardia giornata ben soleggiata, qualche nuvolamento in più tra pomeriggio e sera sulle zone alpine con temperature pressoché stazionarie. Vediamo il dettaglio della provincia di Bergamo, dunque tornerà un po' di caldo in questo weekend con massime fino a 32-33 gradi sulla pianura bergamasca, giornata di sabato ben soleggiata, così come anche la domenica, vediamo anche la giornata festiva con temperature pressoché stazionarie, qualche annuvolamento in più sulle Orobie, però ancora non prevediamo grandi conseguenze. Vediamo la tendenza per la prossima settimana, con qualche disturbo in più tra lunedì e martedì, quando transita un'ondulazione atlantica, potrà dar luogo a degli annuvolamenti e qualche acquazzone temporale, soprattutto in montagna, con temperature più contenute. Poi nella seconda parte di settimana torna a rinforzare l'anticiclone e dunque probabilmente avremo anche un'ondata di caldo. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, la musica grande. Play Yesterday, gli anni 80.

Anna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternative americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: La febbre del sabato sera.
6: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i BG se sembrerà lo studio 54.
7: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
8: Saturday Night Fever.
9: Cosa sono i Bee Gees?
10: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
9: Cos'è La febbre del sabato sera?

0: Spot. Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
5: Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con tutto Atalanta News. Sono iniziati i mondiali, diamo il benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma soprattutto, come annunciato ieri, al nostro ospite quotidiano, il giornalista del Corriere della Sera, Cesare Zapperi. Buongiorno Cesare, come stai?
7: Buongiorno Fabrizio, stiamo molto bene.
6: Hai sempre la valigia pronta, perché ormai io ti leggo sulla prima pagina del principale quotidiano nazionale, da Vigevano a Genova, non lo so, non sei mai, non abbiamo mai il piacere di incontrarti in città, oppure frequenti ancora il sentierone?
7: No, frequento sempre, quasi tutte le mattine appena posso, però adesso ho la valigia pronta per Roma e per i prossimi 3 giorni, quindi ci si rivede a Bergamo lunedì, dai.
6: Con piacere. Tradizioni, gol e vittoria, e subito fiesta messicana. Questo è il titolo che compare a pagina 44 dell'Eco di Bergamo. Quest'oggi sono iniziati i mondiali, grazie a Maurizio Corriga, Riccardo Sanga in regia con Claudio Castelli. Mondiali, Cesare, mondiali USA, Messico.
7: Guarda, ne riparliamo fra 10 giorni. Adesso francamente non riesco ad appassionarmi a Messico, Sudafrica o altre cose del genere. Questa formula monster, con quante squadre ci sono non me lo ricordo neanche, sono un numero
6: 257, tanto perché ormai
7: è un numero mostruoso, cioè, il calcio vero, per carità, ci sarà anche qualche partita qui e là adesso nelle qualificazioni, però il calcio vero sarà dai quarti di finale, dagli ottavi, dai quarti di finale. Adesso è per gli appassionati, io direi gli ossessionati di calcio,
6: ecco. Ossessionati, io
7: scherzo ovviamente, perché c'è qualche permaloso che poi bisogna essere molto amanti del calcio per seguire anche partite che oggettivamente hanno dei livelli tecnici abbastanza modesti, ecco, mettiamola così più serenamente.
6: Ieri poi non solo il livello tecnico era non eccelso, ma c'è stato un direttore di gara che entrerà nella storia per come ha spiegato poi una sua decisione. Circola in queste ore sui social nella notte, perché si è giocato alle 4. Tu stavi dormendo, credo.
7: Sì, direi proprio di sì.
6: Ecco, la Corea ha ribaltato la Repubblica Ceca vincendo per 2-1. C'è l'assist dalla regia, è il primo atalantino a debuttare, il nostro granatiere Kolasinac. Qual è la pronuncia esatta? Diceva l'avvocato Mastro
7: Kolasinac. Kolasinac.
6: Ah, grazie.
7: L'accento postato più avanti, però poi io ho riferito, non mi assumo
6: responsabilità. Ambasciatore.
7: Io posso parlare in bergamasco al massimo, poi non.
6: Debuttano anche Canada e USA. Adesso chiudiamo qui la parentesi mondiali, parliamo di Atalanta. Come vedi, da un punto di vista dell'organigramma, nei piani alti ci si sta organizzando nel modo veramente migliore. È arrivato anche un altro nome importante a fianco di Giuntoli.
7: Ma importante, sinceramente ho letto anch'io di questo Pompiglio che mi ha ricordato un re romano, che è responsabile dei processi sportivi. Sinceramente non ho capito esattamente qual è il suo ruolo, so perché ho letto che è un uomo di strettissima fiducia del direttore sportivo Giuntoli, quindi se lo ha seguito sempre ed è un suo strettissimo collaboratore va bene. Ormai funziona così, che si scelgono delle persone e poi queste si portano tutti loro. È successo con D'Amico, succede adesso con Giuntoli, quindi ne arriveranno. Giuntoli peraltro si è scelto anche l'allenatore che non è ancora annunciato ma che sappiamo tutti essere Sarri, e ha scelto anche un altro dirigente del settore giovanile annunciato la scorsa settimana. Direi che si sta componendo questo puzzle, naturalmente viene un Atalanta a misura di Giuntoli, insomma Giuntoli Sarri.
6: Ecco, anche perché poi a livello nazionale dobbiamo dire che noi siamo anche abbastanza dei privilegiati, Cesari, perché dobbiamo dare alla famiglia Percassi onore e gloria in questo caso. Se guardi dove di solito lavori tu, cosa dicono i tifosi del diavolo che ancora sanno?
7: Sponda Milan, perché l'Inter sono abbastanza...
6: L'Inter sono tranquilli sicuramente, però...
7: Allora, Milan hanno una situazione disastrosa, sì, sicuramente. C'è un vuoto totale, un vuoto cosmico. Non hanno direttore sportivo, non hanno l'allenatore. Per una piazza come Milano è una situazione incredibile, sconcertante, ecco, sì, sicuramente.
6: Beh, ci sono anche grandi società, la vecchia signora, lo dici al
7: anche la vecchia
6: amico.
7: Signora... Hai ragione,
6: il nostro amico Andrea Iannotta, gliela vuoi cantare?
7: Hai ragione, perché lì sta saltando a questione di ore il direttore generale, l'amministratore delegato Comolli, che noi pronunciamo l'italiana Comolli ma in realtà è un francese, quindi si dice Comolli come Platini, esatto, però forse non vale neanche un'unghia di Platini questo qui.
6: Sono pienamente d'accordo, dovrebbe arrivare il Carnevale anzi dal Sassuolo. Però il calcio mercato, perché poi abbiamo i mondiali, però l'aspetto che appassiona i tifosi atalantini sono questi nomi, ne parlavo anche ieri sera, cioè Palestra. Adesso ti faccio diventare un direttore sportivo. Palestra, Cesare, quanto vale? Tu vai sempre a sentire i politici. Buttati, tuffati.
7: Questo parallelismo vuol dire che i politici fanno il mercato delle vacche anche loro.
6: In questo periodo lo scrivi tu,
7: sì,
6: Cesare.
7: C'è il calcio mercato, c'è chi va con Tizio, c'è chi va con Caio in vista delle elezioni. Quindi hai ragione, il parallelismo ci sta. Però lì non girano così tanti soldi, diciamo, ecco. Mentre nel calcio ci sono queste valutazioni: 40, 50, 60. Sembra un po' la fiera degli obei, chi offre di più. In realtà poi alla fine il prezzo vero è quello che si raggiunge quando domanda e offerta si incontrano, quindi uno può stabilire dei prezzi altissimi o bassissimi, ma si fissa nel momento in cui viene accettata la proposta. Quindi siamo sicuramente tra i 40 e i 50 milioni per quanto riguarda Palestra, e dopodiché però bisogna vedere chi questi soldi li mette sul piatto, perché fino a che, come si diceva, dare cammello e finché non ci sono i soldini non si chiude niente.
6: Ecco, tu che sei un Matusa, ti saluta l'amico Bacco innanzitutto. Marino Lazzarini, in tempi non sospetti, ricordi Jack Bonaventura, Cesare?
7: Certo, e come no.
6: Ecco, in un pomeriggio passò in un'oretta praticamente andò al Milan, giusto? Prima era dell'Inter, praticamente alle 19 era dell'Inter, alle 20 è passato al Milan.
7: Succedono anche queste cose.
6: Il buon Marino Lazzarini ha un prezzo tra l'altro intorno agli 8-9 milioni di euro.
7: Ma secondo me anche meno, anche 5.
6: Ecco, forse meno. Disse, ma finché non arrivano con la valigia, con i soldi, noi non lo cediamo. Però siamo passati da Bonaventura, che salutiamo, un caro amico, con queste cifre a Palestra, 45 non bastano, 50, 60.
7: Fabrizio, rinfresca la memoria, non è che è proprio è successo oggi questa cosa qua, perché veniamo da anni in cui c'è stata un'estate intera che si è trattato a lungo per arrivare a 65 milioni per tal Cop Miners, te lo ricordi? E ti ricordi che chi c'era dalla parte della Juventus a trattare? C'era un certo Giuntoli che oggi è da quest'altra parte, ma poi ti ricordi l'estate scorsa Lookman 40, 45, 50, 42, questo, quell'altro, che poi ormai il calcio è questa roba qui, ma questa roba qui a Bergamo, come a Roma, come a Napoli, come a Milano, ormai si viaggia su queste cifre che sono probabilmente o anche quasi sicuramente fuori da ogni logica, però quando siamo a 40-50, per quanto ci sembri assurdo, siamo ancora a dei livelli tutto sommato bassi, perché ci sono per certi giocatori quotazioni di 80, 90, 100 milioni. Io quando vedo quelle cifre dico: ma di cosa stiamo parlando?
6: No, di cosa stiamo parlando? Ma hai dato un assist, ti ringrazio, perché ieri guardiamo i social, ci informiamo, calcio inglese, pound sterline. Tale Anderson, centrocampista del Manchester, no, scusami, del Nottingham Forest, richiesta da parte del City di acquistarlo, risposta 120 milioni di euro.
7: Vedi tu. La risposta ce la siamo già data, no? Ma com'è possibile? Poi è vero che il calcio inglese è un unicum nel panorama europeo, quantomeno, dove ci sono delle quotazioni incredibili, però c'è anche un fiume di denaro che scorre, lì ci sono grandi proprietà arabe e straniere, ci sono diritti televisivi che hanno valori 2-3 volte quelli italiani, quindi chiaramente, come dire, è una questione anche di tenore di vita, no? Noi siamo abituati a mangiare pane e salame. Lì pasteggiano a caviale e champagne, quindi come dire, tutto è rapportato ai loro standard, che non sono
6: e anche alle loro entrate, che sono nettamente superiori alle nostre. Cesare, senti un po', guarda che articolo ha pubblicato Enrico Mazza quest'oggi in Mondiali: l'Atalanta e i rimborsi della FIFA a Bergamo stimati 1,55 milioni, ma le novità costano tra virgolette 450 mila euro. Enrico Mazza è sempre dettagliato, è uno scienziato.
7: Sì, è dettagliato e implacabile nella sua minuzia per riportare le cifre. Giustamente ti dice entrate e uscite, non ti si limita a dire che per portare a casa uno e sei, quello che è, ne devi pagare. Però devo dire, bisogna ringraziarlo perché ci dà una informazione. Io personalmente non sapevo che ci fosse questa possibilità, è un rivolo rispetto alle somme che circolano, però come dire, tutto serve, tutto fa brodo, e anche quel milioncino erotti che l'Atalanta incassa non guasta, serve comunque a sostenere dei costi, quindi ben venga. È un altro risvolto del fatto che l'Atalanta ha un organico di giocatori di valore che vanno ai mondiali, ne sono andati 8 se non sbaglio. Sì. Se l'Italia si fosse qualificata, magari potevano essere 10 o 11, sarebbe stato ancora meglio, però va bene così, va bene così.
6: Ecco, ti salutano anche gli amici di Zonio Nero Blu, che ho visto, sono delle persone veramente meravigliose.
7: Ma noi salutiamo tutti i club nerazzurri,
6: anche perché video, quanti chilometri hai fatto, scusami, alla camminata nerazzurra? Adesso ti becco in castagna.
7: Io neanche uno, io faccio camminate di corto raggio tutti i giorni, i miei 7-8 chilometri a piedi, per cui incontro molti tifosi che mi salutano, mi chiedono così via. Però le camminate più oltre non sono sostenibili.
6: Esatto, te ne fai in privato. Senti Cesare, l'ultimo argomento che vorrei trattare quest'oggi riguarda quello che è un po' l'argomento del giorno, perché da un punto di vista tecnico credo che l'Atalanta sia ben coperta, però da un punto di vista poi dell'organico, cosa ti aspetti da tifoso? Perché poi qualcuno diceva di aver visto anche Klopp mangiare un gelato alla stracciatella, è stato un po' l'argomento.
7: Vabbè, era l'effetto di una colazione un po' con alta gradazione, probabilmente stava altrove, vabbè, succede a volte, quando scambi il cappuccino con altre sostanze poi succede che vedi cose
6: lo dico anche all'amico Demetrio Tasca che invocava naturalmente Klopp,
7: no, perché poi parte, basta che lo dica uno poi gli vanno indietro in tanti, ma forse bisognerebbe essere un pochino più cauti nelle cose, vabbè, vabbè. Detto questo, scusa la domanda,
6: cosa ti aspetti? Cioè, secondo te?
7: Cosa mi aspetto? Ciao, la facciamo lunga, Fabrizio, perché qui c'è da cambiare.
6: Hai due minuti.
7: Da cambiare molto. Cosa mi aspetto? Intanto che finalmente arrivi la definizione, l'annuncio di Sarri e la sua prima conferenza stampa, che sarà il primo tassello, certo, che ci permetterà di capire che cosa ha in testa Sarri, perché questo è il primo gradino. Dopodiché, una volta che si è capito che cosa vuole Sarri, si capirà anche dove si potrà andare a parare. Sicuramente ci sono da cambiare 6-7 giocatori, secondo me almeno, quindi vuol dire sarà un'estate veramente di grande attivismo, perché per 6-7 giocatori da cambiare vuol dire che ne devono uscire 6-7, ne devono rientrare altrettanti, quindi fra entrate ed uscite il Giuntoli che voi mostrate in foto avrà un'estate caldissima. Già vedo le previsioni, dicono che quest'estate sarà la più calda

0: io a fare, però vado a seguire un politico in grande ascesa in questo momento con grande curiosità, andiamo a vedere, lo racconteremo sul Corriere se
1: un
0: volete
1: leggerlo. Un politico
0: da
1: 10% addirittura da quanto leggo.
0: Vediamo. Per ora i sondaggi sono tra il 4 e il 5, poi vediamo.
1: Grazie Cesare, abbiamo fatto questa piccola parentesi anche politica, buon viaggio e a presto.
0: Buona giornata a tutti voi.
1: Grazie mille a Cesare Zapperi del Corriere della Sera, Maurizio Corriga, Riccardo Sanga, Claudio Castelli in regia. Grazie a voi, domani e sabato saremo con Xavier Iacobelli.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta.

Cy Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a

Home Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Parliamo di anziani, gli anziani del futuro, perché c'è un rapporto piuttosto allarmante. Nel 2050 ci saranno più 50% di anziani sul territorio bergamasco. Nella capoluogo uno su tre sarà over 65. Serve quindi un piano di emergenza.
4: Un inverno demografico destinato a trasformare radicalmente il territorio orobico entro la metà del secolo. Le proiezioni Istat, rielaborate dalla CISL di Bergamo, delineano uno scenario senza precedenti per il 2050. Una provincia popolata per un terzo da anziani soli, fragili e a rischio povertà, con un impatto socio-economico che colpirà soprattutto le donne. In poco più di un ventennio gli over 65 nella Bergamasca cresceranno del 50%, a fronte di un crollo di quasi un quinto della popolazione più giovane. La quota di anziani salirà dal 22 al 33% del totale, superando la media lombarda. Il picco si registrerà a Bergamo città, dove più di un cittadino su tre, oltre il 36%, sarà della terza età. Parallelamente si aggraverà lo spopolamento delle valli. La Valle Brembana perderà oltre il 6% dei residenti, la Valle Seriana il 4% e l'area dei Laghi il 2%. Per evitare una crisi sociale irreversibile, il sindacato dei pensionati CISL di Bergamo ha strutturato il piano Anziani 25-50. Si propone a comuni, regione, governo un vero e proprio patto di coprogettazione, chiedendo di superare la logica dei bonus temporanei per investire in un finanziamento strutturale del welfare incentrato sulle persone. Il piano punta a riorganizzare i servizi attraverso piani locali della domiciliarità e su equipe mediche territoriali integrate. Tra le misure concrete spiccano i modelli di cura comunitari, le abitazioni protette e l'uso di tecnologie per il monitoraggio a distanza. Sul fronte della povertà, la FNP ha già avviato con la Caritas un fondo di sostegno solidale per famiglie e over 67 in difficoltà, a cui si aggiungerà in autunno il progetto della spesa sospesa. L'intero studio verrà presentato ufficialmente il prossimo 17 giugno a Bergamo dalle 9.30 nella Sala Sestini della Camera di Commercio. L'incontro vedrà il confronto tra esperti sanitari, istituzioni locali e vertici sindacali regionali e nazionali.
3: Parliamo del vilipendio del cadavere di Pamela Genini. Ieri ci sono state una serie di prove tecniche. Può essere stata una sola persona a compiere il reato, i particolari nel servizio.
5: Poteva una persona da sola compiere l'orrendo vilipendio del cadavere di Pamela Genini, sfilare la bara dall'oculo, metterla a terra, segare il cofano e compiere la profanazione? La risposta è sì. È l'interrogativo che da subito tutti, gli inquirenti in primis, si sono posti dal momento in cui purtroppo si è scoperto che qualcuno aveva compiuto un gesto tanto incredibile quanto orrendo, come l'asportazione della testa della defunta Pamela. E lontano dai riflettori e dalle telecamere che quotidianamente attira a sé l'unico indagato dalla procura, Francesco Dolci, amico della povera vittima, i carabinieri della compagnia di Treviglio e del nucleo investigativo di Bergamo, insieme alla procura, hanno disposto al cimitero di Strozza una simulazione del fatto, in circostanze con materiali del tutto sovrapponibili a quelle reali. Ebbene, la risposta è sì, è possibile, anzi è verosimile che una persona abbia potuto agire da sola. I pesi e le leve, data l'altezza dell'oculo, non solo erano possibili, ma addirittura l'angolatura naturale fornita dall'appoggio a terra solo del lato piedi ha fornito una posizione comoda a chi ha aperto, svitando la bara, tagliato lo zinco e compiuto il vilipendio. Presenti il sindaco, il personale comunale addetto alla manutenzione del cimitero e il titolare dell'agenzia di onoranze funebri incaricata della tumulazione, usata una bara analoga e un peso analogo a quello della vittima. sono state eseguite due prove, la prima usando strumenti comunemente impiegati nelle operazioni cimiteriali e poi sono state effettuate ulteriori prove senza alcun ausilio meccanico, facendo quindi ricorso esclusivamente allo sforzo fisico. Sia un dipendente comunale addetto alla manutenzione del cimitero, sia un militare hanno provveduto in autonomia all'estrazione, al temporaneo posizionamento a terra e al reinserimento del manufatto all'interno dell'oculo. Tolto il dubbio, ora l'esito sarà valutato insieme agli ulteriori elementi investigativi già acquisiti in corso di sviluppo per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e per riuscire ad individuare il responsabile.
3: Rifugi per donne e bambini maltrattati, servirebbero più luoghi protetti.
4: Bergamo emerge come il territorio più in sofferenza della Lombardia sul fronte della protezione e dell'accoglienza delle donne e dei figli minori vittime di violenza domestica che devono allontanarsi dalla propria abitazione. Sebbene la provincia conti su una rete di 19 case, Brescia ne ha quasi il doppio, la disponibilità logistica si sta rivelando insufficiente a coprire la totalità delle emergenze. I dati dell'ultimo rapporto di Polis Lombardia tracciano una mappatura regionale fortemente disomogenea, dove la necessità di isolare tempestivamente le vittime si scontra con la saturazione delle strutture. A livello regionale si contano 145 case rifugio, gestite nel 92% dei casi da enti privati. Nel 2024 queste strutture hanno garantito protezione a 712 donne e 770 minori, registrando un incremento della capacità ricettiva complessiva di oltre il 5% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, a causa dei nuovi requisiti per l'iscrizione all'albo regionale, il numero medio dei posti letto per singola struttura è calato. A fronte di 85 donne che hanno trovato rifugio e protezione all'interno delle strutture bergamasche, sono state 73 le richieste d'aiuto che non hanno potuto trovare risposta per via della mancanza di posti letto disponibili. Si tratta del dato di sofferenza più critico a livello regionale, nettamente superiore alle situazioni registrate a Milano e Brescia. La disomogeneità distributiva della rete lombarda aggrava la gestione dei trasferimenti di sicurezza, una misura fondamentale quando si rende necessario spostare la vittima fuori dai confini della provincia del maltrattante. Senza una capacità ricettiva fluida ed omogenea, l'intero ingranaggio di protezione fatica a garantire la dovuta tempestività, lasciando scoperte decine di donne proprio nel momento di massimo rischio.
3: Gli studi universitari, gli sbocchi professionali, un rapporto positivo perché per quel che riguarda l'Ateneo Bergamasco. Sentiamo i particolari.
6: Sono positivi i numeri che raccontano l'Università di Bergamo, focalizzando l'attenzione in particolare sugli sbocchi professionali. La conferma arriva dal 28° rapporto sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati Alma Laurea 2026. Tra coloro che hanno conseguito il titolo triennale nel 2024, a un anno di distanza, sono risultati impegnati nel mondo del lavoro l'81,7%, con una retribuzione media netta di 1.399 euro. Per chi invece ha completato il percorso di laurea magistrale nel 2020, la percentuale ha toccato l'86,6%, con uno stipendio di 1.499 euro a un anno dalla discussione della tesi, ma ha raggiunto il 96,1 dopo 5 anni. Il salario medio netto in questo caso si è attestato a 1.938 euro. L'indagine di Alma Laurea ha interessato nel complesso 6.807 laureati dell'Ateneo di Bergamo. Certifica un miglioramento del dato relativo alla regolarità degli studi, completati in corso dal 65% degli iscritti. Inoltre cresce l'internazionalizzazione, con il 12,3% dei ragazzi che ha partecipato a un'esperienza di studio all'estero. Negli anni presi in esame sono stati numerosi gli studenti che hanno lavorato pur se iscritti all'università, ben l'82,9%. Da sottolineare che il 60,3% dei laureati di primo livello ha proseguito con un corso di secondo livello, quindi fino alla laurea magistrale. A proposito di settori professionali, quasi il 75% degli ex studenti universitari si è inserito nell'ambito dei servizi, mentre poco più del 24% nel comparto industriale. Merita di essere ricordato, infine, che l'89,7% dei laureati ha dichiarato di essere soddisfatto della propria esperienza universitaria.
3: durante l'anno scolastico, l'estate, tempo dei centri creativi estivi, quelli privati però costano un po' troppo, sono aumentati nel 2026, così lancia l'allarme Federconsumatori, le famiglie si organizzano diversamente, anche con la tata condivisa.
4: Con la fine delle lezioni i genitori bergamaschi si attrezzano con il complesso puzzle degli incastri nei centri estivi. Un periodo di svago per i più piccoli ma di parecchi dolori per i portafogli. I costi restano infatti un ostacolo non di poco conto per la gestione dei figli a casa da scuola. L'estate 2026 registra aumenti. Secondo Federconsumatori la tariffa mensile media del tempo pieno nel privato in regione è salita a 744 euro, erano 704 nel 2025, mentre la mezza giornata costa 496 euro contro i 480 dello scorso anno. Più accessibili i centri pubblici dove il tempo pieno resta stabile a 396 euro al mese e la mezza giornata si attesta a 320 euro. Guardando nello specifico a Bergamo, il servizio pubblico si rivolge alla fascia d'età 6-16 anni. Per i residenti senza riduzioni ISEE, la tariffa fissa richiesta è di 180 euro per 4 settimane, un prezzo competitivo rispetto alla frammentazione di altri capoluoghi lombardi, dove spesso si paga a settimana, ma che per molti nuclei familiari, specie se con più figli, resta una spesa difficile da sostenere. Per questo motivo i genitori si organizzano spesso tra tate condivise, ferie alternate per badare a turnazione ai figli e agli amichetti e l'aiuto insostituibile dei nonni. In questo modo però si rischia di perdere un'importante occasione educativa. I dati di Open Police confermano infatti che in Lombardia soltanto il 10% dei minori in media frequenta un centro estivo, con forti disparità nella bergamasca. Se a Predore la quota di frequentazione è altissima e sfiora quasi il 100%, in molti altri comuni del territorio i servizi non coprono nemmeno l'1% della domanda.
3: Ci sono bambini ben lontani dal pensare a un centro ricreativo estivo, sto parlando dei bambini in Ucraina, e c'è un'iniziativa davvero molto bella, nasce dal Giubileo della Pace, da un viaggio, da una missione proprio in alcune zone martoriate dalla guerra, e la prossima settimana si tradurrà nell'arrivo a Bergamo, in particolar modo a Olera di Alzano Lombardo, di 30 bambini ucraini e 15 accompagnatori.
4: C'è un filo invisibile che unirà le ferite dell'Ucraina ai vicoli storici di Olera, frazione di Alzano Lombardo. È il filo della solidarietà attiva, nato dall'esperienza sul campo della delegazione bergamasca del Movimento Non Violento, guidata da Marcello Raimondi, reduce da un viaggio umanitario lo scorso ottobre a Kharkiv, di dialogo, preghiera e vicinanza profonda. Era il Giubileo della Speranza ed ha lasciato un segno indelebile nei partecipanti. Tornati a casa con gli occhi carichi del dolore di una terra sotto assedio, hanno avvertito l'urgenza di tradurre quelle forti emozioni in azione concreta. Tra loro il giornalista Mario Bonati, che in pochissimo tempo e con straordinario slancio di tante persone ha costituito l'associazione Presente TS, un nome scelto proprio per dare una risposta immediata a una delle tante richieste raccolte durante il viaggio. Al fronte sono i bambini i soggetti più colpiti. Per loro i droni non sono un gioco, ma portatori di distruzione e morte. Crescono tra sirene costanti, molti con padri o fratelli al fronte, troppi ormai orfani. Ragazzini privati di quella pace e spensieratezza a cui avrebbero diritto. Per dare loro una tregua, l'associazione ha attivato una fitta rete di solidarietà che ha visto l'immediata partecipazione di comuni, enti pubblici e realtà private del territorio. Grazie a questo sforzo corale, la prossima settimana una trentina di bambini tra gli 8 e i 12 anni con una quindicina di accompagnatori arriveranno a Bergamo per un soggiorno di 2 settimane ad Olera. Sarà un primo segno di vicinanza concreta, un abbraccio per questi ragazzini che, pur portando dentro i segni di una ferita profonda, torneranno a casa come testimoni di uno sguardo di pace ricevuto da chi oggi si impegna per costruirla.
3: Valtaleggio, perché dal mondo sono arrivati per studiare l'arte, la storia, ma anche la natura.
4: I minerali sono le radici del nostro pianeta, da loro nascono la natura, i paesaggi e la nostra cultura. Per riscoprire questo legame, l'associazione Natura, Arte e Habitat ha organizzato in Valtaleggio il convegno Minerali, le nostre radici inorganiche, l'evento che ha aperto il programma di studio estivo. L'iniziativa è da anni radicata nel territorio grazie a Ilaria Mazzoleni, architetto responsabile scientifico dell'associazione, originaria di Taleggio ma dalla fine degli anni 90 docente in America, che ha mantenuto comunque un forte legame con le sue radici, promuovendo un costante studio, approfondimento e richiamando studiosi da tutto il mondo. Quest'anno il territorio si presenta anche alle istituzioni, ospite l'assessore alla cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso. Un viaggio in valle che parte dalla località Salzana per incontrare i responsabili dell'associazione e confrontarsi sui progetti culturali, sulle residenze per artisti e sulle bellezze locali. Il tour istituzionale tocca altre perle storiche e architettoniche della zona: l'antico borgo di Cornello dei Tasso, la frazione di Santa Croce e il monumentale casinò di San Pellegrino Terme. Scienziati, biologi, architetti, artisti si sono riuniti per 3 giorni di incontri e attività all'aperto. L'obiettivo è unire idee diverse per trovare soluzioni concrete a difesa dell'ambiente, promuovendo un nuovo rispetto per la natura. Questo territorio legato da sempre alle attività estrattive dimostra come la montagna possa rinascere, puntando su un'economia nuova e sostenibile che protegge la biodiversità. La Val Taleggio e la vicina Val Brembana si confermano così luoghi ideali per riflettere su come l'arte, la storia e la cultura possono aiutarci a vivere in perfetto equilibrio con l'ambiente circostante.
7: Le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
8: Un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel weekend rimonta l'anticiclone, avremo dunque tempo stabile, ben soleggiato anche in Lombardia. Nella giornata di sabato pochissimi disturbi nuvolosi con temperature in aumento. Anche domenica in Lombardia giornata ben soleggiata, qualche annuvolamento in più tra pomeriggio e sera sulle zone alpine con temperature pressoché stazionarie. Vediamo il dettaglio della provincia di Bergamo, dunque tornerà un po' di caldo in questo weekend con massime fino a 32-33 gradi sulla pianura bergamasca, giornata di sabato ben soleggiata, così come anche la domenica, vediamo anche la giornata festiva con temperature pressoché stazionarie, qualche annuvolamento in più sulle Orobie, però ancora non prevediamo grandi conseguenze. Vediamo la tendenza per la prossima settimana, con qualche disturbo in più tra lunedì e martedì, quando transita un'ondulazione atlantica, potrà dar luogo a degli annuvolamenti e qualche acquazzone temporale, soprattutto in montagna, con temperature più contenute. Poi nella seconda parte di settimana torna a rinforzare l'anticiclone e dunque probabilmente avremo anche un'ondata di caldo. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
9: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
10: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica è grande. La musica è grande. Radio Alta. La musica grande.
11: Alta Play Yesterday.
0: La colonna sonora degli anni 80.

tutti, il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Gab. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

venerdì sera. Radio Alta e Dance.

It's Friday! Grazie a Dio è venerdì! Il venerdì sera, Radio Alta e Dance!

mixed and selected by Luciano Barry.

addio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

il venerdì sera Radio Alta e Dance.